Un parsec, 30.000 miliardi di chilometri. È la distanza che vorremmo tenere tra noi e qualunque idea di consenso.

La luce impiega 3 anni per attraversare questo abisso. E noi arriviamo a quel punto, immediati, dentro un'aria densa e satura, con la bocca impastata dal sapore metallico della griglia del microfono, con il ronzio dell'alta tensione che risale dai polpastrelli fino ai gomiti. È elettricità statica, ma è anche un'urgenza. Siete sintonizzati su Radio Parsec, streaming di Alternative.

Questo è Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Il mondo esterno chiede efficienza? Chiede di trasformare ogni respiro in fatturato? Noi siamo l'alternativa, un segnale di disturbo dalla periferia della galassia. Tempo rubato. E io sono Mark. Questa è un'officina di sabotaggio culturale. Osserviamo ciò che è rotto, indaghiamo la frattura, perché in fondo l'incidente è avvenuto molto tempo fa.

Sinnerman, Nina Simone qui su Radio Parsec. Dicevamo che tutto ebbe inizio molto tempo fa per un errore. Immaginate la scena. Miliardi di anni fa, particelle che si rincorrono e all'improvviso sbattono tra loro nel fango freddo. È un glitch. È la materia che improvvisamente si organizza. E quindi pesci, anfibi, scimmie. Con l'istinto a guidare tutto, mangiare, riprodursi, restare caldi. E poi accade l'inspiegabile, il miracolo estetico. Roma, 1511. Quelle molecole agglomerate per caso diventano un uomo con la schiena spezzata contro le tavole di legno di un'impalcatura. La vernice gli cola negli occhi e brucia la cornea. È Michelangelo che dipinge la creazione di Adamo, con le dita dell'uomo e di Dio che quasi si toccano. Quella è carne che diventa divina. Lì, tra la polvere della calce e il sudore, siamo diventati creatori. Eravamo pronti a diventare dei.

E poi? Poi siamo scesi dall'impalcatura. Abbiamo posato il pennello e abbiamo ripreso a comportarci come batteri. Questa è la tragedia. Il vero mistero non è come tutto sia cominciato, ma perché sia finito così. Abbiamo il software di Michelangelo installato sull'hardware di un predatore della savana. Il nostro codice interno è divino, concepisce l'infinito, progetta cattedrali. Ma la macchina è bestiale. La carne, i nervi, lo stomaco, tutto è cablato per la caccia. L'anima vuole l'eterno, il corpo ha solo paura di morire di fame. I circuiti si surriscaldano per la sopravvivenza, non per la bellezza. Risultato? Accumuliamo oggetti, consumiamo, ammazziamo. Siamo dei mancati.

Bill Hicks, il profeta di questa caduta, urlava una verità ruvida già negli anni 90. Abbiamo le risorse per nutrire, vestire e dare una casa a ogni essere umano sulla Terra, diceva. Adesso potremmo esplorare lo spazio interiore ed esteriore insieme, in pace, per sempre. E invece siamo qui. Contiamo i like. Ottimizziamo il nulla. L'evoluzione si è inceppata e la Sistina resta una anomalia statistica.

E se la Sistina resta un'anomalia, la tentazione è il cinismo, guardare il disastro e ridere. Vi ricordate di Santa Maradona, il film? Andrea e Bart, affondati in quel divano che sembra sabbie mobili. E l'aria nella stanza viziata, pesante, e loro due che commentano il crollo con battute fulminanti. E l'ironia come armatura. Credevano, e lo credevamo anche noi, che ci salvasse dal dolore. Ma l'ironia non basta, è un'anestesia, addormenta le gambe, impedisce di correre. E capita pure di diventare adulti, qualcuno anche genitore, e sente il peso fisico della responsabilità sulle spalle. Il cinismo diventa un lusso se non impariamo ad usarlo bene. E lasciare in eredità solo sarcasmo è un crimine. La vera diserzione, quindi, è costruzione. E allora trasformiamo questo spazio in una serra.

Fuori l'inverno è arrivato, aveva ragione Jon Snow nel Trono di Spade. Il gelo entra nelle ossa, fa dolere vecchie fratture. L'empatia e la lentezza muoiono in 2 minuti là fuori. E la serra serve a questo. Creiamo un microclima. Usiamo storie, musica, scrittori come lampade UV. Scaldiamo la terra, proteggiamo i semi. Diventiamo costruttori clandestini di biodiversità umana. Se il mondo è vasto e rotto, allora applichiamo la regola finale. Olha che coisa mais linda.

0: alla fine del Candido di Voltaire, dopo aver visto guerre, stupri e terremoti, il protagonista smette di pregare e dice una frase solida come una pietra: bisogna coltivare il nostro giardino, che è una fortificazione e non una fuga. Significa delimitare un perimetro, la nostra mente, la nostra famiglia, questa radio, e decidere che lì dentro, in quei pochi metri quadri, vige un'altra legge. Fuori la tempesta infuria, i vetri della serra tremano per il vento, dentro le mani sono sporche di terra umida, la vita fiorisce, fragile e ostinata. Le due realtà coesistono e noi teniamo aperto il conflitto. Coltivate la vostra serra, difendetela con i denti, perché quelle piante torneranno utili. Questo era Maledetti, musica, parole ed altre eresie, puntata zero. Grazie per l'ascolto e restate su Radio Parsec.
1: Radio Parsec, streaming the alternative.
2: Radio Parsec, Radio Parsec, Radio Parsec.
1: Qui Radio Parsec. Va ora in onda.

0: La mentina.
1: Ciao amiche di Radio Parsec, benvenute alla 12ª puntata di La mentina, il programma senza posologia. Potete prenderne una dose ogni settimana oppure recuperarne qualcuna tra i podcast. Gli effetti indesiderati comprendono dubbi, cambi di prospettiva e improvvise conversazioni, ma anche scambi di opinioni con parenti, colleghe e amiche che magari manco ve l'avevano chiesta l'opinione. Io sono Lillus e se questa è la prima volta che ci incontriamo, benvenuta. Qui ascoltiamo soprattutto artiste, parliamo di femmine, femminismi, diritti e società, ma soprattutto usiamo la musica delle donne per raccontare il mondo. Un mondo che, se ci pensi bene, è fatto per metà da femmine e per l'altra metà da persone che esistono solo perché, a un certo punto, una femmina le ha partorite. Così. Tanto per ricordarcelo, sorella. Qui di solito parlo usando il femminile sovraesteso, non per fare un dispetto a qualcuno, né per provocare, ma per un piccolo esperimento di immaginazione. Provare ogni tanto a guardare il mondo dal punto di vista di chi, troppo spesso, dal mondo viene guardata poco. E tutto questo succede dentro Radio Parsec, che 3 mesi fa ha aperto la porta a una femminista in una stanza piena di uomini con i microfoni accesi. Sono entrata in punta di piedi, ma con gli anfibi, e finora nessuna si è fatto male. Credo. E adesso prendete una pillola. Una mentina.

Bentornate amiche di Lamentina e grazie per essere rimaste ad ascoltare 12 mezz'orette di riflessioni non sempre facili da digerire, lo so. Dovete sapere, e forse le più sgamate tra voi lo hanno già intuito, che non è mica semplicissimo essere la femminista in questa meravigliosa e incasinatissima stanza di maschi dotti di musica, società e costumi, ma anche di cazzate sovraestese, che è Radio Parsec. Me ne accorgo ogni lunedì sera durante il comitato centrale. Devo sedermi al tavolo, conquistare la sedia, afferrare il microfono, alzare un po' la voce, ribattere, controbattere, cercando di evitare che, senza neanche accorgercene, si scivoli un po' in quel retrogusto stantio di patriarcato che, diciamocelo, dovrebbe aver stufato anche gli uomini. Comunque, qualche settimana fa, un maschio mi ha fatto una domanda che mi è rimasta addosso. «Lillus, ma perché sei sempre così arrabbiata? Dovresti arrabbiarti di meno!» Caruccio, il punto è, amico caro, che io non sono arrabbiata. Sono realista, sono preparata, a volte magari agguerrita, ma sono soprattutto sorpresa. Sorpresa che tu, invece, non sia sufficientemente arrabbiato o almeno preoccupato. Ragazzo mio, vivi nel Merdocene e, nella fattispecie, nel Giorgia Paese, anno domini 2026. E se hai una figlia, una nipote, una sorella, una compagna, una madre, una collega, un'amica a cui vuoi bene, quello che dovrebbe essere inquieto e arrabbiato oggi sei tu. Perché se ancora non ti sei accorto di una cosa, del fatto che noi donne in questo paese non solo moriamo quasi ogni giorno per mano di maschi ineducati assassini, ma continuiamo a essere invisibili, invisibili nel lavoro, invisibili nella medicina, nelle città, invisibili nei dati, invisibili nella politica, invisibili perfino quando si progettano gli oggetti che usiamo ogni giorno, allora, amico mio, qui dobbiamo davvero ripartire da zero. Capito? Il punto non è che io sono troppo arrabbiata, il punto è che sono sinceramente sorpresa che tu non lo sia.

Cari amiche di Radio Parsec, il momento in cui sono diventata, non dico femminista perché è successo non meno di 40 anni fa, ma in cui sono diventata una femminista consapevole ed efficace, è stato quando ho terminato di leggere un libro fondamentale, o almeno per me, Invisibili di Carolyn Criado Pérez. Segnate bene questo titolo. Invisibili, ovvero come il nostro mondo ignora le donne, dati alla mano. Succede infatti che il mondo non è progettato contro le donne, è progettato senza le donne. Il problema è che mentre questo mondo veniva, diciamo così, costruito, le donne non erano nella stanza. Il libro di Carolyn Criado Pérez mi ha fatto capire, finalmente, la vastità, sì, proprio la grandezza e la concretezza dell'ingiustizia perpetrata contro le femmine da quando nasciamo a quando moriamo. Siamo considerate invisibili in tutti i campi e quando si prendono decisioni che impattano profondamente nelle nostre vite, ecco, nel contesto in cui queste decisioni sono prese, non ci sono donne. O, se ci sono, non vengono ascoltate. O, se vengono ascoltate, sono ignorate. Con un filo di malizia aggiungerei volutamente e consapevolmente ignorate. Siete abbastanza arrabbiate? Chiedo anche all'amico di prima, quello che si stupisce della mia rabbia. Questo è niente. Ecco dove nasce la mentina.

Ciao! Ora che vi ho presentato Invisibili e Caroline Criado Perez, che considero un pochino la madrina di Lamentina, ho l'onore di presentare ai non arrabbiati, e qui il maschile è quasi d'obbligo, i 10 settori in cui, con dati scientifici e sociologici alla mano, le femmine non ricevono ascolto, giustizia, equità, protezione, sicurezza e servizi. Sono i 10 capitoli del libro e nel corso delle prossime puntate, che a sto punto temo saranno davvero tante, vi prometto che li affronteremo tutti questi ambiti per dare concretezza a questa rabbia, stanarla e trasformarla in soluzioni. Numero 1. Pianificazione urbana e trasporti. Città progettate sul solo pendolarismo maschile casa-lavoro. Trasporti che ignorano i percorsi a catena delle donne, figli, spesa, anziani, lavoro. Illuminazione non sicura. La sicurezza percepita dalle femmine che è fortemente inferiore da quella percepita dai maschi. 2. Medicina e ricerca clinica. Ah, il mio capitolo preferito, uno dei più forti. Studi medico-scientifici condotti prevalentemente su maschi. Dosaggi farmacologici pensati solo sul corpo maschile. Diagnosi tardive. Sintomi dell'infarto femminile ignorati. Dolore femminile sottovalutato. Leggetela così. Per le disfunzioni erettili, il pene che non funziona, vengono investiti miliardi di euro in ricerca scientifica. Per curare l'endometriosi e il dolore che impedisce alle femmine di vivere normalmente, è investito globalmente solo qualche milione di euro. 3. Lavoro ed economia. Ah, qui entra il tema del lavoro invisibile. Lavoro di cura, quasi tutto femminile. Dati sul lavoro domestico, idem come sopra. PIL, che non considera il lavoro gratuito, e quindi le femmine. Divario salariale e pensioni. Sfruttate ed impoverite mentre lavoriamo, noi femmine siamo pure poverissime quando andiamo in pensione. 4. Tecnologia e design. Ah, questo è proprio un capitolo impressionante. Smartphone e oggetti di uso comune troppo grandi. Riconoscimento vocale addestrato su voci maschili. Dispositivi progettati sull'uomo adulto come standard. Algoritmi che privilegiano ed evidenziano solo il maschile, inclusa la I. 5. Sicurezza ed incidenti. Ah, questo capitolo fa veramente incazzare, anzi, fa proprio piangere. I crash test e manichini maschili per peso e dimensioni. Cinture di sicurezza ed airbag progettate per proteggere corpi di tipo maschile, sia per peso che per altezza, e quindi probabilità molto più alta di lesioni per le femmine, così come la loro morte in caso di incidenti. Olè! Politica e raccolta dati. Non è che manchino le donne, mancano i dati sulle donne. E se non raccogli i dati, non vedi il problema. E se non lo vedi, non lo risolvi. Criado Perez parla proprio di questo drammatico gender data gap. E qualcuno legga Donata Columbro. 7. Emergenze e disastri. Pandemie, caldo, guerre, emergenze umanitarie. Le politiche vengono progettate su dati neutri che neutri non sono, perché certe condizioni penalizzano soprattutto le femmine. 8. Violenza e sicurezza pubblica. Anche qui non tanto la violenza in sé quanto l'errata e maschile progettazione dell'illuminazione degli spazi pubblici, dei bagni, dei trasporti, dei percorsi che effettuano ogni giorno le femmine. 9. Sport. Allenamenti, equipaggiamento, ricerca scientifica, quasi tutto costruito sul corpo maschile. Pink it and shrink it, recita il motto del cazzo del design e del marketing per donne. Rendilo rosa e più piccolo, woo! 10. Linguaggio e rappresentazione. Qui, tra gli altri, si parla del danno dell'invisibilità delle femmine generato dall'uso, nel linguaggio, del maschile sovraesteso, del maschile inteso come neutro, quando neutro non è. Bene, amico al quale ho dedicato questa puntata, sei arrabbiato? Perché se ancora non lo sei, il problema sei tu, non io.

Bentornate su Lamentina, amiche, per la conclusione di questa carrellata di ingiustizie ben documentate, come vedete, e ben costruite intorno all'invisibilità femminile. Perché secondo me il contrario di invisibile non è necessariamente visibile. Il contrario di invisibile è previsto. Perché quando qualcuno o qualcuna ti prevede, ti progetta, ti misura, ti ascolta, ti protegge, ti soddisfa. E forse le femmine, a guardare bene, non chiedono privilegi o qualche diritto. Chiedono, intanto, molto semplicemente, di essere previste. Previste. Vi saluto, come sempre, con un ultimo brano dell'amata Alanis Morissette. Right Through You, tradotto con proprio attraverso di voi. Questa canzone nasce perché Alanis racconta di essere stata trattata da certi maschi dell'industria musicale negli anni 90 come una ragazzina da plasmare. Lei invece capisce immediatamente il meccanismo di potere e lo smaschera. Io invece, canta, vedo attraverso di voi. Beh, voi forse non ci vedete. Ma noi sì, vi abbiamo capiti, raga.

Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, dipende a che ora mi sentirete nel corso della settimana. Questa è Ritmo, rock in tempi molto scuri, siamo su Radio Parsec e dopo ben due puntate dedicate all'indie rock applicato al cinema, non mi è sembrato vero di farne un'altra dell'indie rock dedicato alle serie televisive. Devo dire che in questo caso è più difficile per me, perché io, a differenza del cinema, sono un grandissimo appassionato di cinema, ho visto credo migliaia di film, tendenti alle decine di migliaia, non sono così appassionato di serie televisive, ma qualcuna capita di seguirla anche per nefaste influenze familiari. Partiamo con Le Revenant, che è una serie che parla di morti che ritornano, che non si sa bene il perché, e quando poi alla fine lo spiegano era meglio forse che non lo spiegassero. Però la colonna sonora è strepitosa ed è di Mogwai.

Ebbene, musica malinconica e sinistra, quella dei Mogwai, del resto applicata perfettamente alla serie da cui era tratta, cioè le Revenant. E ora, cambiando completamente genere e facendo un bel salto nel passato e ricordandomi di quando avevo anch'io quei 13-14 anni, Starsky Hutch, James Taylor Quartet.

poteva anche andare avanti per altre 6 ore questo pezzo di James Taylor Quartet, che è la celeberrima sigla di Starsky Hutch, serie poliziottesca americana degli anni 70-80, e devo dire che da piccolo ne ho viste diverse decine di episodi, così come vidi pochi episodi, ma prima addirittura, quando facevo le medie, e vi annuncio che questa è la mia prima riproposizione della vita, cioè questo pezzo l'ho già, credo di averlo già inserito nella puntata in cui parlavo di certa elettronica, ma non potevo non inserirlo qui, perché alle medie, guardando di pomeriggio Zaffiro e Acciaio, fui rapito dalla serie e fui rapito anche dalla sigla finale, che era niente po' di meno che New Kind of Man di John Foxx.

ed era John Fox, New Kind of Man, sigla finale di Zaffiro e Acciaio, che andò in onda dal 79 all'82, ma non, in Italia non subito, ne fecero alcuni episodi, poi era troppo strana. Ricordo che l'enciclopedia inglese della fantascienza la titolava Magritte incontra agente speciale. Agente speciale era un'altra serie che era andata negli anni 60, molto famosa, Emma Peel, John Steed in Inghilterra, e insomma, per dire che era stranina forte. Ma torniamo invece negli anni 2000, all'inizio degli anni 2000, no, scusate, questa è molto più recente, trattasi di Peaky Blinders, strafamosa serie dedicata a una banda criminale di inglese, e 6x6 gli episodi, 6 stagioni, 36 episodi, quindi, ma non, evidentemente non ne hanno avuto abbastanza i fan, perché finì nel 2022, e recentemente, come forse saprete, è uscito anche addirittura un film dopo 4 o 5 anni, perché non ne, i fan non ne avevano mai abbastanza, evidentemente. Dalla colonna, dalla soundtrack della serie, adesso seguirà una doppietta, perché dalla soundtrack della serie ci ascoltiamo gli Arctic Monkeys, dal film invece ci ascoltiamo Fontaine's DC.

Peaky Blinders, serie sulla storia di molto romanzata di una gang criminale che è realmente esistita. Ritorniamo negli Stati Uniti a una storia invece di inserimento di adolescente problematico, alienazione familiare, conflitti di identità e chi più ne ha più ne metta. Era D.O.C., questa serie che andò in onda all'inizio degli anni 2000, ebbe uno straordinario successo almeno nella prima stagione e poi naturalmente fu abbandonata alla quarta. Evidentemente il pubblico si stufò presto. Uno dei personaggi della serie lanciò letteralmente, perché era il suo gruppo preferito, i Death Cab for Cutie.

Death Cab for Cutie, tratti da The O.C., che è la serie che a livello televisivo almeno li ha fatti conoscere molto di più di quello che già non fossero, cioè conosciuti, nel senso che Death Cab for Cutie poi sono andati, per un certo periodo sono andati piuttosto bene negli Stati Uniti, e anche questa serie, come dicevo, che però ebbe breve durata. Una serie invece tuttora in onda è The Bear, chissà se ce ne sarà un'altra stagione, credo proprio di sì. Le scelte musicali sono abbastanza da condividere, una doppietta di Breeders e Kim Deal da sola.

E ora la serie che non finisce mai, la sitcom di durata ultra quarantennale inglese, iniziò nel 1985, si chiama The EastEnders, è arrivata a pezzi e bocconi, non lo so quando, non lo so, poi smetti anche di seguirla perché alla fine 45 stagioni, sono 40 stagioni, 42, non lo so, una roba mostruosa, però da EastEnders possiamo ascoltarci un brano niente male.

Quindi Public Service Broadcasting, il pezzo era Go. Adesso bandiremo ben presto un concorso, dovete trovare questa canzone in uno dei delle migliaia di episodi di Standards che così si potranno sicuramente trovare tutti in qualche non lo so, sito specializzato, in qualcosa, ma comunque sono più di 1000, quindi ma voi sbizzarritevi, se lo trovate e se me lo comunicate avrete probabilmente vinto, il primo che lo comunicherà, una maglietta di Radio Parsec. Questa è Radio Parsec, infatti qui siamo a ritmo, le magliette di Radio Parsec non so se le faremo, ma quando le faremo sicuramente la prima verrà donata a chi trova l'episodio in cui di EastEnders in cui c'erano i Public Service Broadcasting. E adesso potreste anche morire nel tentativo, e se per caso vi dovesse accadere c'è un'altra serie a cui potete fare riferimento, che è Six Feet Under, da cui ci ascoltiamo gli Arcade Fire.

Niente male questo pezzo di Arcade Fire che compone la colonna sonora di quella serie che si chiamava, perché è finita da un po', Six Feet Under, e potete sentire però il suo incipit iniziale, il suo, almeno l'inizio, tutte le sere praticamente, perché è anche la sigla di un noto programma della Sette guidato da Lilly Gruber. E vabbè. Passiamo ora, naturalmente, non poteva mancare CSI. Ora, per parlare di CSI bisogna parlare di Ed McBain. Ed McBain era un autore di romanzi polizieschi che iniziò negli anni 60, fu prolificissimo e ne fece in una quantità impressionante. Lui non si dedicò al singolo investigatore, ma si dedicò al distretto di polizia. Inventò il distretto di polizia, formato da una serie di personaggi, ognuno con la sua peculiarità, che avevano tutti un po' di problemi, tutti, questo format fu, credo che sia stato il, dal punto di vista televisivo, il format di maggiore successo di tutti i tempi. Lo copiarono tutti, ricordiamo il nostro italiano distretto di polizia, che era abbastanza trascurabile, ma lo ricordiamo lo stesso. La serie tratta proprio direttamente dai romanzi di Ed McBain andò male. Invece Hill Street, Giorno e Notte, una roba orribile degli anni 70-80, andò benissimo e fu lunghissima. E poi arrivò CSI. CSI fu lunghissima e lì capirono che oltre al distretto di polizia ci doveva essere il personaggio principale molto più figo degli altri, molto più caratteristico degli altri e molto più geniale. Qui fu la formula vincente. Ne fecero, mi pare, tre di sé, una ambientata a Las Vegas, una ambientata a Miami, l'altra ambientata, non mi ricordo, forse a Los Angeles, non mi ricordo bene. E da CSI concedetemi un pezzo che è una vera e propria pacchianata, emblema di quella cosa musicale che fu chiamata Electro Clash, però a me piace, Fisher Spooner.

ed erano i Fisher Spooner, ed erano i Fisher Spooner tratti dalla... Allora, questa è Ritmo, rock in tempi molto scuri, questa è Radio Parsec, puntata dedicata integralmente con una ricerca incredibile fatta in 7000 episodi di tutte le serie del mondo per estrarre un'ora di brani che appunto hanno fatto parte di, delle serie che, di cui ci siamo occupati in questa puntata. Abbiamo iniziato con una serie francese, Le Revenant, con Mogwai, chiudiamo con una serie francese, la poliziotta francese Candice Renoir. La serie era appunto Candice Renoir e il brano si intitola Non a caso, ripeto, ci ho messo 3-4 anni per preparare questa puntata, si chiama Final ed è la fine di questa puntata, Mademoiselle Kay.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Yeah, so much. Yeah.

Stai ascoltando Radio Parsec.

0: Attenzione, materiale ad alto rischio archeologico. Il programma che state per ascoltare contiene la digitalizzazione originale non autorizzata di un tape hip-hop di DJ Yoski. Si avvisa il pubblico che il recupero di questa cassetta ha richiesto l'aggiramento di 3 livelli di crittografia analogica, la corruzione di 2 custodi dell'archivio segreto del rap e il sacrificio rituale di un registratore a cassette del 1998.
1: Come on, yeah. The champion zone, champion zone.

Bentrovati e bentrovate, un saluto a tutti e tutte. Siamo a Champion Summer, la versione estiva di Champion Sound. Faccio un breve inciso perché, approfittando della giornata uggiosa, sono venuto nel bosco in caccia di funghi, però probabilmente sto cercando i funghi sbagliati. Amanita muscaria forever, ma oggi abbiamo tirato fuori dal cilindro o dal cassetto un reperto veramente stuzzicante. Un mixtape 1996-97 DJ Oski T, Banana Spliff, DMV Crew, No Way Out, Mediterranean Gladiators. Quindi ascoltatevi questo mixtape, scialate, godetevela, mentre io intanto continuo a cercare funghi, che la cosa strana è cercare funghi sotto funghi. È un bellissimo trucco. Un saluto e ci vediamo a fine puntata. Yo!

0: Tapes, questo è il volume 2. Fai da squad, Foligno ancora in the area. Oski, no time to lose. E il mio socio, Ice Drew.
1: Arrivo con la forza fluidodinamica, rappresentante della squad che è
2: Fire.
1: Freestyle fonetica, di gente dedita a cioccare in quanto merita, escogita, ingente in puttana.

che non mando giù nemmeno con la soda caustica. Però poi ostica è la materia per le nuove leve, il passo per la gamba è breve. Cresce stizza in ogni dove c'è canizza, senza concezione, un filo conduttore come il rame, tra chi si spreme e chi geme, prendo quel che viene se per te conviene.

0: Bene, bene, bene. Siamo arrivati alla conclusione di questa succosa e bellissima puntata, questo Back in the Day necessario. Un saluto e un ringraziamento speciale a DJ Oschi che ci ha fornito questo materiale. Un ringraziamento al maestro Jacopetti, sempre presente, sempre puntuale e top. E un saluto al nostro socio OP che a breve tornerà dalle sue vacanze forzate. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo e ci sentiamo per la prossima puntata, sempre su queste frequenze Radio Parsec, Champion Sound, Champion Summer, la versione estiva. Mi raccomando, vi aspettiamo e ricordate che dove vi portiamo noi non ci sono strade. Butta go!
1: Yeah, I come on, yeah. Yeah, I come on, yeah. Yeah, I come on, yeah.

0: come on, yeah.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: È un pezzo di ferraglia!
3: Radio Parsec, streaming the alternative.
4: Stai ascoltando Radio Parsec.

Cosmic Salsa. Radio Parsec, al sabrosito e un bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamos!

0: bentornati a una nuova puntata di Cosmic Salsa qui su Radio Parsec. Io sono Alza Brossito e questa è, come avete sentito, la nostra classica sigla, il Cori Mambo. E vediamo subito se il nostro ermano Leon Bueno, fluttuante nell'ignoto spazio profondo, è collegato con noi. Ci sei, Leon?
1: Io, Sabrossito, certo che ci sono. Oggi ho parcheggiato su Venere.
0: Wow!
1: Sì, perché se non sbaglio oggi abbiamo una puntata speciale, si parla di donne, delle voci femminili, no?
0: Esattamente, oggi abbiamo deciso di dedicare questa puntata a quelle che sono le voci principali, non solo della musica salsa, ma in generale di quella che è, diciamo, la musica sudamericana. Quindi anche oggi spazieremo tra generi e stili diversi, cambieremo più volte lingue e cominciamo subito, direi, con il primo brano della reina della salsa, Celia Cruz, in una cover del famoso brano del 1978 I Will Survive, portato al successo da Gloria Reynolds, un brano che è diventato un inno della musica disco mondiale. E in questa versione Celia Cruz, più che tradurre, diciamo, il testo, racconta un po' cos'è per lei vivere la musica. Infatti sentirete nel corso del brano che dice: io vivo nei piedi del danzatore, vivo nelle mani di chi suona i tamburi. E ci andiamo subito a sentire Io vivirei, Celia Cruz. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamos!
1: Vamos!

0: E questa era Celia Cruz con una cover, diciamo così, di I Will Survive. Vi chiedo scusa, prima ho pronunciato il nome malissimo, era Gloria Gaynor, ovviamente, brano disco culto, direi, del 78. E se la versione originale è sempre stato anche un, come dire, un inno, alla resilienza, all'indipendenza, alla libertà, al sopravvivere appunto alle difficoltà, in questa versione Celia invece la traspone come un atto d'amore, diciamo, della cultura cubana e sudamericana, citando appunto, come vi dicevo prima, le percussioni, il ballo, il son cubano, che è il principale genere dell'isola, che dice è la chiave di qualsiasi generazione. E vi dico due proprio informazioni su Celia Cruz. Nasce nel 1925 a L'Avana, diventa celebre con un'orchestra che si chiamava La Sonora Matanzera. Dopodiché, dopo la rivoluzione, decide di emigrare negli USA, anche se poi negli ultimi tempi era riuscita, diciamo così, a fare pace con l'isola, e viene veramente considerata non solo un simbolo globale della salsa, ma una cantante, direi, senza proprio tempo. E adesso, Leon, ci ascoltiamo ancora un altro brano di Celia Cruz. Cosa ci fa ascoltare?
1: Allora, chiaramente Celia Cruz, la regina, si merita più di una canzone
0: Per forza, per
1: in
0: forza.
1: questa puntata, per forza. E adesso ci ascoltiamo un pezzo che si chiama No Mercedes, è preso da un album che ha fatto con un'altra leggenda, Johnny Pacheco. Infatti il disco si chiama proprio Celia Johnny del 1974, e pezzo che è una bomba, e infatti si chiama No Mercedes.
0: E ce l'andiamo a sentire, e vi ricordo inoltre che da questo disco, proprio nella puntata che dedicammo a Johnny Pacheco, avevamo scelto un brano che era un inno d'amore, per la città dell'Avana. Ce lo andiamo a ascoltare, No Mercedes, Celia Cruz e Johnny Pacheco, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Al Sabrosito e Leon Bueno, vamos!

Questa è la voce inconfondibile della reina della salsa, Celia Cruz, con Johnny Pacheco, maestro imbattibile, come abbiamo ricordato tante volte, fondatore della Fania Records. Ma adesso andiamo avanti velocemente, vi facciamo ascoltare per oggi l'ultimo brano di Celia Cruz. Qui ritorniamo proprio alle sue origini. Come vi raccontavo, l'orchestra con cui si fa conoscere inizia a calcare i palchi, diciamo, di Cuba, era questa orchestra che si chiamava, oddio un attimo non me lo ritrovo, la Sonora Matarzena, e questo pezzo si chiama Ritmo Tambo y Flores, Celia Cruz, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Alzabrosito e Leon Bueno, vamos!

0: E questa era il ritmo tambò i Flores, Celia Cruz. È meraviglioso che all'inizio del brano lei dice: io sono giardiniera, lavoro insomma nei campi, lavoro tra i giardini dei signori, ma quello che io faccio è un miracolo d'amore. Lo che pago è un miracolo d'amor. Veramente bellissimo.
1: Ma
0: Andiamo
1: poi
0: avanti, mio caro
1: Celia,
0: Leon.
1: tanti miracoli ha fatto Celia Cruz,
0: Veramente, veramente. E
1: ricordiamo
0: poi io
1: anche il pezzo, sì.
0: vi invito poi a cercare anche su YouTube così alcuni brani live suoi, perché lei è veramente una regina meravigliosa, carica di passione, melodia e ritmo incredibile. Ma andiamo avanti e mio caro Leon, cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, rimaniamo a Cuba, un'altra voce fantastica, e Felipa Graciela Pérez y Gutiérrez, meglio conosciuta come Graciela. E, allora, lei ha fatto questo disco che si chiama Esta es Graciela, che in realtà è un disco che la presenta, perché è con Machito e su orchestra. Avevamo già parlato di Machito,
0: Come
1: che
0: no,
1: non
0: come no.
1: è che... No, un personaggione della musica cubana. E il pezzo ha un nome curioso, si chiama Il gatto tiene tres patas, il gatto ha tre zampe. Però è un pezzo breve ma intenso e ce lo sentiamo subito.
0: Benissimo, Cosmi Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno e Alzabro Sito, questo è El gato tienes tres patas, Graciela, vamos!

Questa era Graciela, veramente fantastico questo brano. E poi anche qui, come abbiamo ricordato più volte, c'è sempre una vena super umoristica, ironica, che fa sì che insomma ci si prenda sempre poco sul serio, direi. E è carina perché la canzone dice: all'inizio questo gatto teneva tre zampe, io l'ho visto, ma questo gatto me mente quando dice che aveva quattro zampe. Fantastico. Andiamo avanti, adesso siamo ancora a Cuba, perché come abbiamo ricordato tante volte, comunque tutto quello che orbita attorno alla salsa nasce da Cuba. Classe 1930, grandissima cantante di quello che è il son, il bolero e la rumba cubana, cantante di punta di quel collettivo meraviglioso che è il Buena Vista Social Club. Ci andiamo a ascoltare con Lagrimas Negras, Omar Aportundo, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamos!

0: E su questa tromba meravigliosa, questi arrangiamenti direi super raffinati e che, come dicevamo mentre andava il pezzo, la musica cubana ha delle caratteristiche che sono subito riconoscibili. Intanto la presenza di quello strumento a corda che è come una chitarra, che si chiama il tres, ma che ha la caratteristica di avere le doppie corde, è veramente un suono inconfondibile. Ma adesso andiamo avanti, ci spostiamo da Cuba, andiamo per un attimo in Brasile, dove poi ovviamente torneremo, ma torneremo anche a Cuba. E cosa ci fa ascoltare adesso, Leon?
1: Ah, quindi facciamo una capatina in Brasile e ci ascoltiamo una dea, Celia Barbosa. Allora, non è conosciutissima in realtà, lei è cantante, attrice, ma veramente favolosa. Il pezzo si chiama Funeral do Labrador del 68, è uscito in realtà su un paio di compilation. Una si chiama Brazil Songs of Protest e l'altra si chiama Sertão e Favelas del 70. Allora, in realtà, come si capisce anche un po' dal titolo, Il funerale del lavoratore, è un pezzo molto, molto impegnato, molto profondo, ed è ispirato a una produzione poetica di João Cabral de Melo Neto, che si chiama Morte e Vida Severina, che ho scoperto anche io da poco, infatti vorrei approfondire. E però direi che, insomma, ci possiamo ascoltare il pezzo perché è veramente una meraviglia,
0: molto molto interessante. Questa è Celia Barbosa, Cosmic Salsa, Radio Parsec, al sabrosito e Leon Bueno. Vamos!

0: Che bellezza, come direbbe Tim Maia, che
1: Che
0: bellezza,
1: meraviglia.
0: veramente bello. Ti ringrazio poi, Leon, perché non conoscevo né lei come cantante né ovviamente questo brano, ma molto molto bello. E
1: No,
0: allora
1: no,
0: io
1: veramente, beh, è una
0: subito,
1: bomba.
0: con quella tecnica che a noi ci piace tanto, alla giamaicana, come quando i Sound System facevano le guerre a son di tune. E quindi tune fi tune, io ti rispondo sempre dal Brasile, ma in un'epoca più vicino a noi, da un albo incredibile che si chiama Padé. Lei è la cantante brasiliana che abbiamo ascoltato anche altre volte, che si chiama Jucara Marçal. Il pezzo si chiama São Jorge. Questa è sempre Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno e Alzabrosito. Vamo!
1: Oh yes.

0: Questa era Jucara Marçal con São Jorge. La cosa che adoro di questo disco, che vi ricordo si chiama Padé, è del 2008, è l'incredibile fusione tra voce e tamburi, tant'è che spesso anche in altri brani del disco ci sono proprio delle parti in cui ci sono solo voce e percussioni, e oltre a, come dire, a una carica direi quasi ancestrale, secondo me è veramente una fusione perfetta, proprio mi dà i brividi, come direbbero non so chi. Veramente vi invito a seguirla. E poi dopo, ma non voglio anticiparvi nulla, sentiremo la stessa cantante con più o meno gli stessi musicisti, che sono Kiko Di Nucci e Rodrigo Campos. Due chitarristi che hanno anche utilizzato gli strumenti classici, diciamo, della samba brasiliana, ma elettrificati, così, questo per darvi anche la misura di la varietà, insomma, di musica che ci hanno regalato questi magici musicisti. Restiamo in Brasile, cosa ci rispondi, caro Leone?
1: Allora, allora la risposta è chiaramente con una cantante brasiliana, un'icona della bossa nova, famosissima anche per un'interpretazione sussurrata di Lilo from Ipanema del 64, Baiana. Sto parlando di Astro Gilberto, che è veramente una leggenda. E il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Agua de Beber del 1965. E il testo è anche bellissimo: volevo amare ma avevo paura, e volevo salvare il mio cuore, ma l'amore conosce un segreto, la paura può uccidere il tuo cuore, bevi acqua amico mio.
0: Wow,
1: E questo è
0: bellissima!
1: Astrud Gilberto, Agua de Beber.
0: E sempre in questo, diciamo, salto temporale.

0: Che chicchetta, mio caro Leon,
1: Guaci
0: veramente una
1: bebè, guaci bebè,
0: veramente,
1: camera.
0: veramente bello. E adesso invece torniamo un po' in quello che è il mondo della salsa. Una cantante che si chiamava La India, scoperta un po' dai fratelli poi Palmieri, Eddie e Charlie appunto, e in un disco che si chiamava proprio Llegó la India. Il pezzo è dedicato a due divinità della religione, diciamo, Yoruba, e il pezzo si chiama Yamaya Yochun. E Yamaya era la dea del mare, la madre universale che rappresentava la protezione, la maternità, insomma, era un simbolo dell'origine della vita. Mentre Ochun era la dea dei fiumi, dell'amore, della sensualità e della prosperità. Cambiamo
1: Wow.
0: stile, torniamo un po' nella salsa. Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno e Al Sabro Sito, questa è La India con Yamaya Yochun. Vamo!
1: Vamos.

0: e con l'inconfondibile piano di Eddie Palmieri continuiamo questo viaggio con le voci femminili della salsa e non solo. E il prossimo brano, mio caro Leon?
1: Ah, il prossimo brano è di una tipa con un caratterino non male, ovvero la Lupe, detta anche la Yi, the Queen of the Latin Soul.
0: Wow!
1: E, iconica cantante, anche lei cubana, nota come la regina del Latin Soul. E praticamente lei chiaramente da Cuba è andata a New York, ha collaborato con gente di un certo calibro tipo Tito Puente. Wow. E poi chiaramente è entrata anche in Fania con Pacheco, insomma è stata notata da Jerry Masucci. E ovviamente lei è considerata anche un po' l'antagonista di Celia Cruz, nel senso che Celia Cruz le era stata preferita perché lei era ingestibile, detto come va detto.
0: Ci piace.
1: Performance tipo ai limiti della vergogna sul palco. Ecco, sì, è una tipetta, ecco.
0: No, e, anche perché poi... Sì. Scusa, no, volevo dire che anche anche nel mondo della musica salsa, comunque per le donne accedere a determinati palchi, a determinati successi, potendo in tutto e per tutto poi esprimere se stesse, era anche uno dei segnali di emancipazione, di liberazione,
1: certo.
0: Quindi questa cosa assume anche un carattere, adesso non voglio dire propriamente politico, ma sicuramente era uno di quei casi in cui le donne attraverso la musica e la loro capacità riuscivano poi a imporsi e a strappare contratti, concerti. Come
1: sì,
0: si chiama il brano, mio caro Leon?
1: Allora, il brano è Fever, ovviamente è una cover, ma soprattutto è preso dal disco che si chiama Con il diavolo e nel cuerpo.
0: Ah, non a caso.
1: del 61. E questa è Fever.
0: Ce la diamo a sentire con Mi Salsa Radio Parsec, Leon Buena al Sabrosito. Vamo!
2: Groovy baby, groovy!

0: è la fiebre.
1: È la fiebre.
0: Che pezzo con il peperino.
1: Sentito,
0: direi la lupe.
1: Sentito che è piccante.
0: Veramente bello. Allora, siamo quasi arrivati alla fine. Vado avanti a bomba. E adesso vi faccio sentire sempre di Jukara Marzal con l'album che si chiama. L'album si chiama Encarnado del 2014, Jukara Marzal alla voce, Kiko Dinucci alla chitarra e Rodrigo Campos al cavaquinho, che è quella chitarrina tipica brasiliana che però in questo caso è elettrificata, e in questo caso sentirete proprio un cambio totale di sound, cioè quando musicisti brasiliani che hanno un piede totalmente immerso nella loro tradizione musicale decidono però di sperimentare e di guardare avanti. Il brano si chiama Vecchio Amareio, Jukara Marzal, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamo!

0: su questo direi trionfo ipnotico di chitarre e chitarrine elettrificate, veramente interessante questo brano. Io vi invito a andarvi a cercare l'intero album, che è appunto del 2014, Encarnado, proprio per avere anche direi un'altra prospettiva musicale. Cioè, la secondo me la grandezza di questi musicisti è quello di riuscire a rappresentare sempre un ponte tra passato e futuro, rimescolando, rifrullando in maniera originale e sperimentale quelli che erano appunto i suoni del passato con un qualcosa di originale, di ipnotico, e soprattutto la loro caratteristica in particolare della cantante Xucara Marzal è anche quella di avere una forte carica spirituale. Adesso invece, se non sbaglio Leon, cambiamo ancora una volta stile. Cosa ci fai sentire?
1: Allora, ci spostiamo in Colombia e ci andiamo a sentire una ragazzina, una bambina che si chiama Aurita Castillo, nota anche come la Pavita Sensacional. è molto misteriosa questa ragazzina, perché lei ha inciso due dischi con Discos Fuentes e poi è scomparsa nel nulla, cioè non si sa quasi niente della vita sua, però ci ha lasciato un sacco di musica figa, e soprattutto questo pezzo che ci ascoltiamo, che si chiama Chambacu. Molti di voi forse la conosceranno, perché insomma è molto popolare ed è veramente una bomba. Quindi una cumbietta, Aurita Castillo, Chambacu.
0: Benissimo, Radio Parza e Cosmic Salsa, Leon Buena, Sablosito, vamo!

0: E su questo clarinetto meraviglioso, questa cumbia veramente dolcissima, siamo purtroppo arrivati alla fine, mio caro Leon. Questo viaggio all'interno della musica sudamericana declinata in chiave femminile è stata, spero per voi, interessante. E oltretutto da domani, da lunedì 20, che la puntata, ovviamente la nuova puntata, girerà nel palinsesto di Radio Parsec, abbiamo deciso, perché ci è stato espressamente richiesto, che nei post in cui su Facebook, su Instagram, dove annunceremo la puntata, pubblicheremo l'intera playlist dei pezzi che abbiamo ascoltato, in modo che chiunque sia interessato non solo a risentire i brani, ma magari andarsi a spulciare gli artisti, gli album, lo può fare con più calma. Come sempre vi ricordo che potete scrivere a info@radioparsec.com, potete utilizzare la pagina Facebook e Instagram di Radio Parsec, la pagina Facebook di UFO Tropical e l'account Instagram di Leon Bueno. Leon, ti saluto,
1: Allora,
0: ci annunci il brano con cui salutiamo il nostro pubblico?
1: certo, allora ci salutiamo con un pezzone, ovviamente. Il pezzone è di Claudia, Deixa eu dizer, del 73, cantante brasiliana tostissima. E volevo salutare anche Gabri, Island of Fruits, con cui abbiamo già collaborato, perché è un pezzo che anche a lui piace assai, e soprattutto vi invito a farvi un giro su spacepasta.space, che è questo sito che abbiamo buttato su, è un contenitore di arte e musica declinata veramente all'infinito, ma sempre con una sensibilità cosmica come piace a noi. Io vi saluto e vi ringrazio, grazie a Radio Parsec, viva la salsa!
0: Benissimo Leon, fai buon ritorno da Venere, vai piano e vi
1: Piano sì.
0: saluto. Vi ricordo appunto che da lunedì 20 aprile la puntata girerà nel palinsesto di Radio Parsec. Ciao, Cosmic Salsa, alza Brossit e Leon Bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo, vamo!

0: la casa dei miliardi.
1: Yo yo yo yo, se di solito non faccio noi, ma questa volta faccio queste eccezioni. Drugo, Banana Split, Militantassa, Salti Frontali, David Panic e Nico Nash, butta su, bra!

0: Lothar.
1: Pronto, polizia?
2: Sì.
1: E qua fuori da casa mia c'è un barbone che dorme.

0: Bene, ma anche fa l'ultima strofa.
1: Pronto? Pronto polizia? No, volevo dirvi che è tutto a posto. Il barbone era già morto, di freddo.

This is Blues Power.

0: Capitolo primo. Adorava New York. La idolatrava smisuratamente. Ah no, è meglio là. La mitizzava smisuratamente. Ecco. Per lui, in qualunque stagione, questa era ancora una città che esisteva in bianco e nero e pulsava dei grandi motivi di George Gershwin. No, fammi cominciare da capo. Capitolo primo. Era troppo romantico riguardo a Manhattan, come lo era riguardo a tutto il resto. Trovava vigore nel febbrile andirivieni della folla e del traffico. Per lui, New York significava belle donne, tipi in gamba che apparivano rotti a qualsiasi navigazione. No, stanti ora, bastante di gusto. Insomma, dai, impegnati un po' di più, da capo. Capitolo primo. Adorava New York. Per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea, la stessa carenza di integrità individuale che porta tanta gente a cercare facili strade stava rapidamente trasformando la città dei suoi sogni in... No, non sarà troppo predicatorio. Insomma, guardiamoci in faccia, io questo libro lo devo vendere. Capitolo primo. Adorava New York, anche se per lui era una metafora della decadenza della cultura contemporanea. Com'era difficile esistere in una società desensibilizzata dalla droga, dalla musica a tutto volume, televisione, crimine, immondizia, troppo arrabbiato. Non voglio essere arrabbiato. Capitolo primo. Era duro e romantico come la città che amava. Dietro i suoi occhiali, dalla montatura nera, acquattata ma pronta al balzo, la potenza sessuale di una tigre. No, aspetta, ci sono. New York era la sua città e lo sarebbe sempre stata.
1: Ehi là, ben trovati amici e amiche di Radio Parsec e di Lello Splendor. Siamo di nuovo qui in studio a registrare una nuova puntata che, dopo quella della settimana scorsa, che aveva inaugurato un format un po' più particolare, che era quello della puntatina generalista, torniamo qua a registrare invece una puntata classica di Lello Splendor. Per classica intendo la puntata che dura un'ora e mezzo, dove io, cioè Lello, cerco di tenervi compagnia e cerco di parlare di generi, decadi, band, etichette, ma anche di locali storici, per farvi così un po' di compagnia, ma magari anche per raccontare qualcosa che non sapete, oppure per parlare di qualcosa che già sapete. Avete sentito, sicuramente avrete riconosciuto l'ineffabile doppiaggio di Oreste Lionello per il mitico Woody Allen, che nell'ingresso, nell'introduzione narrata con la voce narrante di Manhattan, ci parla di New York. Avete sentito la musica di Gershwin, avete sentito la descrizione completamente innamorata di New York, che ce la descrive in una certa maniera. Ebbene, scordatevi quella New York lì, perché stasera parleremo di un'altra New York, quella che era racchiuso in un contenitore un po' piccolo, un po' particolare, un po' zozzo, che risponde al nome di CBGB.

E rieccoci qua in studio stasera. Sì, avete capito bene, parliamo di un locale leggendario, ovvero sia il CBGB, detto anche CBGB's o anche semplicemente CB's, che è stato un rock club situato nel Lower East Side di Manhattan, precisamente all'indirizzo 315 di Bowery Street a New York. E noi non potevamo che non partire un po' da dietro. Tutto è cominciato da qui, secondo me. Tutta la storia della musica di quegli anni in avanti e anche la storia della musica del CBGB è partita dai Velvet Underground, che ci siamo ascoltati così per devozione, direi quasi, e anche per incominciare col giusto piglio la puntata con questo pezzo che era rock and roll dall'album Loaded del 1970. E per chi non lo sapesse, intanto, che cosa significa CBGB, ovvero sia CBGB, Como Bologna Genova Bologna, per chi ama la codifica dei codici fiscali, è un acronimo di cui Michele, il nostro Michele di Ritmo, non avrebbe saputo fare meglio. È un nome che significa Country Bluegrass Blues and Other Music for Uplifting Gourmandizers, perché sotto la sigla CBGB che si vede nella tenda bianca con caratteri rossi c'è anche OMFUG, O-M-F-U-G, che appunto significa Other Music for Uplifting Gourmandizing, ovvero sia altro tipo di musica per dei, così, dei conoscitori, dei buongustai, diciamo così. Un locale che apre ufficialmente le sue porte il 10 dicembre del 1973 con un certo Illy Crystal, che già aveva gestito in quei locali un altro bar, Lily's, appunto a Bowery. E questo è un locale che ha molto da raccontare, e io in questa puntata di Lello Splendor cercherò così di raccontare un po' le gesta principali, ma soprattutto di sentire le canzoni, le band e gli artisti che hanno caratterizzato gli anni più gloriosi del CBGB. E come ogni puntata che racconta il locale, se vi ricordate abbiamo fatto la stessa cosa con il Blitz a Londra o con l'Hacienda a Manchester, a me piace nel corso della puntata raccontare sì le origini, ma anche poi un po' l'evoluzione e anche tutto quello che poi porta alla chiusura di questi locali, e il CBGB non fa eccezione. E quindi ascolteremo certamente le band storiche, quindi sarete costretti ad ascoltare dovunque voi siate dei brani che sicuramente già conoscerete, ma li contestualizziamo a mo di precisione. E soprattutto però racconteremo una cosa che io onestamente non conoscevo e che invece, scartabellando e anche rifacendomi a delle persone che hanno fatto dei bei documentari sulla materia, che poi citerò per dovere di cronaca, quello che caratterizzava e che ha fatto anche un discreto successo il CBGB sono le matinée. Ecco perché la puntata si intitola Metti una mattina al CBGB, ovvero sia quei concerti che venivano tenuti nelle domeniche pomeriggio. E di questo parleremo più avanti, perché noi adesso dobbiamo andare un po' filologici e quindi dobbiamo anche ascoltare i pezzi e le band che hanno fatto le origini, ma anche la storia del CBGB, tipo ovviamente i Ramones.

Chi nella vita, appassionato di musica o anche no, non ha mai pronunciato questo urletto così carino e così affascinante come "Hey, oh, let's go"? Eh sì, penso un po' tutti noi lo abbiamo fatto, lo hanno fatto per primi i Ramones, che con questo Blitzkrieg Bop hanno un po' dettato così le regole di certa musica saettante, di questo punk velocissimo a mitraglietta che infiammava le scene di quegli anni. Eh sì, perché per capire il CBGB bisogna immaginare la New York degli anni 70. Non era quella delle cartoline, non era quella della Manhattan scintillante che tutti abbiamo visto e che tutti abbiamo assaporato nei film di Woody Allen. Parliamo di una città sporca, economicamente devastata, piena di blackout, con un alto tasso di criminalità, ovviamente eroina e palazzi abbandonati. E il quartiere del Bowery non era da meno, era particolarmente malfamato, ed è proprio lì, come abbiamo detto, che Illy Crystal nel 1973 decide di aprire questo locale. L'idea iniziale era di ospitare musica roots americana, quindi abbiamo sentito, no, nelle iniziali dell'acronimo il bluegrass, ma ben presto arrivano a proporsi e a suonare sul palco gruppi strani, nervosi e piuttosto veloci nelle loro esecuzioni. Band che non volevano assomigliare in nessun modo ai dinosauri del rock degli anni 70, quindi niente assoli, niente virtuosismi e niente pantaloni glitterati, ma solamente accordi semplici, tensione, ironia e un certo caos. I Ramones reinventano il rock riportandolo allo stato brado e praticamente propongono questi pezzi di 2 minuti e via, uno dietro l'altro. E quindi, anche se nessuno all'inizio li capiva, i Ramones sono i portavoce di un qualcosa che a livello di musica e di attitudine e anche di un certo messaggio sociale da mandare attraverso la musica si stava diffondendo in quegli anni lì. E a maggior ragione arriva un certo Richard Hell.

Ed era Richard Hell con The Voidoids, con Blank Generation, dall'omonimo album di debutto di questo gruppo punk rock del 1977 e pubblicato come singolo estratto dal disco nello stesso anno. Una delle canzoni fondamentali del punk americano che ispirò addirittura i Sex Pistols con il loro brano Pretty Vacant, così come un po' avevano fatto i Ramones, che quando andarono a suonare a Londra verso la fine degli anni 70 lanciarono un po' un sasso che poi è stato raccolto, anziché no, da certi nomi importanti di tutta la scena punk britannica. Ma di questo parleremo magari in un'altra puntata, e perché no anche facendo un parallelismo con il punk americano degli stessi anni, diciamo coetanei e paralleli. Questo era appunto Blank Generation, che è stata scritta da Richard Hell durante la sua breve permanenza nei Television, e che è diventato un po' un brano manifesto di una intera generazione, perché Blank Generation si può tradurre come generazione vuota, e quindi è un inno del punk anni 70 con tutte le sue implicazioni nichiliste, con l'odio verso la borghesia e i dettami della società, e senza più nessun ideale. E quindi con questo brano Richard Hell, che addirittura viene un po' indicato come l'iniziatore di tutta l'estetica punk, con le camicie trasandate, rotte, un certo look emaciato, con questo brano, dicevamo, si inserisce a pieno titolo in quella che era la produzione di quegli anni del CBGB, che stava veramente avendo un notevole successo con questi generi, con questi artisti che erano molto minimali, molto rumorosi, con storie di droga e sesso spesso, ma anche con un'attitudine da anti rockstar e con un messaggio piuttosto generazionale da mandare. Eh sì, perché questo era un po' quello che passava il convento in quegli anni, ma non solo, perché al CBGB si stavano alternando anche gruppi che facevano rendevano il punk non solo di giubbotti di pelle nera, ma lo rendevano anche un po' più artistico. Su tutti, ovviamente, un gruppo che era sostanzialmente resident al CBGB, ed erano i Television.

E rieccoci qua, puntata di Lello Splendor dedicata al CBGB, perché abbiamo deciso in questa serata insieme di raccontare le gesta eroiche di questo locale leggendario che, nonostante fosse piccolo, puzzolente, con i bagni sempre rotti, mi ricorda qualcosa. Devo dire che mi ricorda particolarmente un locale che ha fatto la storia qui, non di New York ma di Ancona. E vabbè, ma lasciamo stare i ricordi, lasciamo stare i brividi e la pelle d'ocra, come diceva qualcuno. Dicevo, stiamo parlando del CBGB, il locale leggendario che ha fatto la storia del punk a New York negli anni 70 e anche oltre, come vedremo. E chiaramente, parlando del CBGB, non si poteva non parlare dei Television, che sono un gruppo statunitense fra i primi protagonisti del punk rock newyorkese degli anni 70. E come avete potuto sentire qui, nonostante siamo sempre nel punk, stiamo già un po' cambiando aria e soprattutto cambiamo un po' anche ispirazione. Questo è un disco del 78, si chiama Adventure, abbiamo sentito il pezzo di inizio che era Glory. E dicevo, altre influenze, chiaramente qui c'è la mano pesante dell'ispirazione velvettiana, ci sono i Velvet Underground, ma c'è anche il garage rock psichedelico, che sono diciamo le influenze principali dei Television, che comunque saranno importanti anche per la scena punk, ma anche per la nascente scena new wave di New York e non solo. Tom Verlaine, il fondatore, era evidentemente influenzato dai grandi solisti jazz, e con Richard Lloyd diede vita ad intrecci chitarristici che sapevano coniugare essenzialità ma anche ricchezza espressiva e anche una certa poesia nei testi. Eppure questo gruppo viene dal 1971, da un gruppo di nome Neon Boys, che muoveva i primi passi nella scena musicale newyorkese proponendo un grezzo proto-punk, e appunto ne faceva parte il cantante e chitarrista Tom Verlaine, il bassista Richard Dell, che abbiamo sentito poco fa insieme a Void Oiz, e il batterista Billy Ficca. E i Television diventano ben presto un punto di riferimento non solo per questo genere musicale, ma anche proprio per il locale in questione, perché sostanzialmente suonavano periodicamente al CBGB e ne diventano parte essenziale, quasi quanto i muri pieni di adesivi e quasi quanto i divanetti. Bene, stiamo parlando dei gruppi più importanti di quegli anni del CBGB, e noi ovviamente non possiamo dimenticare i capi, a mio modestissimo parere, ovvero sia i Talking Heads.

0: i Talking Heads, un gruppo statunitense formatosi proprio a New York nel 1974, grazie alla intelligenza e alla creatività e all'estro di un certo David Byrne, che ha fondato un gruppo che diventerà una delle proposte più interessanti nel mondo musicale che veniva dalle stelle e dalle strisce. David Byrne, che insieme a Tina Weymouth, la bassista diventata ormai un mito nel settore, guida un gruppo che è vissuto nella New York degli anni 70 e ovviamente ne ha assimilato tutti i fermenti, a partire dal periodo di Andy Warhol e tutte le nuove avanguardie nelle arti visuali e anche grafiche e anche musicali. E quindi tutte queste ispirazioni, questa frenesia, questi stimoli si vedono tutti nei movimenti anche di David Byrne, che diventerà, oltre che il deus ex machina dei testi e della musica, anche delle movenze del suo corpo, che saranno un tratto distintivo in quasi tutte le canzoni dei Talking Heads di lì a seguire. Questo era un disco del 1977 e si chiama proprio 77, e abbiamo sentito New Feeling. Qui siamo ancora in un ambito punk, siamo nell'ambito delle canzoni molto brevi, molto semplici, pochi accordi, ma qui si assaggia e si respira già un po' di avanguardia, un po' di sperimentazione, comunque uno slancio verso un qualcosa di più artistico che sta decisamente delineando la musica americana e anche chiaramente tutti i concerti e tutti gli artisti che passano al CBGB. Ovviamente non dobbiamo dimenticarci anche di chi di Patti Smith, che noi ci sentiamo adesso con questo Gloria in Excelsis Deo, ovviamente tratto dal suo capolavoro che era Horses. Eccola qua per gli amici di Radio Parsec e per gli amici di Lello Splendor. A dopo.
1: Jesus.

Patricia Lee Smith, per gli amici e per tutto il mondo, Patti Smith, che ci siamo ascoltati con questa bellissima Gloria in Excelsis Deo dal disco Horses del 1975, quel disco che tutti conosceranno se non altro per quella mitica copertina realizzata da una foto appunto di Patti Smith, realizzata dal mitico Robert Mapplethorpe. E quindi eccoci qua che abbiamo un po' completato una parentesi, una transizione del CBGB che, come abbiamo detto, non era solamente punk veloce e rivestito di pelle nera, ma era anche artistico e anche molto intellettuale. Abbiamo sentito i Television, abbiamo sentito i Talking Heads, ma abbiamo anche sentito la voce di Patti Smith, che ovviamente portava dentro il punk la Beat Generation, come sapete bene, la letteratura francese, Rimbaud e anche però il garage rock. E alla fine il CBGB era importante proprio per questo: c'era la musica, c'era il punk, ma c'era anche l'arte contemporanea, la fotografia, la poesia, tutto questo raccogliendo su anche il degrado urbano che era circondava il quartiere, circondava la città in quegli anni, e tutto quanto nello stesso istante e tutto quanto nello stesso stanzone. Probabilmente è questo il motivo per cui il CBGB e quella scena è diventata immortale. Ma è anche diventata mainstream, perché ovviamente gli anni passano, la gente si accorge, la gente ci prende gusto, e non c'è solo l'intellettualismo, non c'è solo la creatività, non c'è solo l'artistico, non c'è solo l'avanguardia, c'è anche il pop e anche il mainstream, e in questo i Blondi erano fenomenali. I saw you standing on the corner, you look so big and fine, I really wanted to go out with you, so when you smiled I laid my heart.

Devo dire che un po' come tutti quanti hanno esclamato almeno una volta nella vita "Hey, oh, let's go", come i Ramones, tutti quanti ci siamo un po' innamorati del fascino, del carisma e della bellezza e della bravura di Debbie Harry, che era indiscutibilmente il simbolo dei blondi, che ci siamo sentiti con Ex Offender, tratto dall'eponimo, il primo disco del 75, anzi del 76, che si chiamava appunto Blondie. Un gruppo importante nella scena punk e new wave della metà degli anni 70 degli Stati Uniti sono i blondi, non c'è niente da fare. E non scordiamoci che prima si parlava di mainstream, ma i blondi sono stati in grado di tirar fuori dei singoli non solo da Ex Offender, ma anche e soprattutto da Parallel Lines. Pensiamo a Heart of Glass, uno su tutti, ma Parallel Lines è il terzo disco ed è del 1978, quindi non stiamo ancora parlando dei successi mega galattici degli anni 80. Eppure i blondi ce la stavano facendo e ce l'hanno fatta, e sono diventati, si sono un po' consegnati, ecco qua, alla memoria e alla storia. Con i blondi abbiamo un po' chiuso la prima parte, diciamo il primo terzo di Lello Splendor dedicato al CBGB. È arrivato un rumore di Windows, me ne scuserete. Dicevamo, siamo arrivati alla fine di questo primo terzo della puntata di Lello Splendor, perché vi avevo annunciato in apertura che il CBGB è molto interessante anche e soprattutto per le matinée. Adesso noi partiamo con una carrellata di pezzi veramente tosti, veramente veloci. Dovete tenervi un po' alla sedia o sulla poltrona, non lo so dove, tenetevi voi con qualche barra, con qualche cinghia, con qualche cintura di sicurezza, perché qui il ritmo aumenta, qui il gas si fa molto accelerato, e noi cominciamo con gli Agnostic Front, United Blood. Poi dopo vi spiego tutto.

All'inizio degli anni Ottanta cambia tutto. Il punk originario inizia a consumarsi, molti gruppi si sciolgono, altri diventano più sofisticati e altri ancora, come abbiamo visto, entrano nel mainstream. Nel frattempo però arrivano ragazzi più giovani e magari questi qui sono più arrabbiati, sono più frenetici, sono molto meno artistici perché vengono più dalla strada e quindi non vogliono tanti fronzoli e non vogliono tanti estetismi, diciamo così. Ecco che nasce quindi l'hardcore. E infatti abbiamo sentito che gli Agnostic Front ce ne propongono un assaggio e noi con questo brano, così un po' simbolico secondo me, entriamo nella seconda parte del programma, dove appunto parliamo di una cosa molto interessante secondo me, che forse non tutti sanno del CBGB, io perlomeno non lo sapevo, ovvero sia che negli anni Ottanta il CBGB comincia a organizzare le matinée, cioè dei leggendari concerti pomeridiani di hardcore punk che si tenevano ogni fine settimana nello storico club di New York. Questi eventi, come vedremo, saranno fondamentali per la sopravvivenza del locale stesso, ma anche per la scena dell'hardcore newyorkese, che è molto molto molto importante. Abbiamo sentito quindi come si evolve la storia. Negli anni 70 il CBGB era famoso come culla del punk e della new wave, Ramones, Blondie, Talking Heads, eccetera eccetera, ma è negli anni 80 che il club prende una piega diversa e molto molto caratterizzante, sia per quanto riguarda il genere musicale, ma sia anche molto rispondente al locale che la ospitava. Perché di domenica pomeriggio? Perché i gestori che organizzano i concerti si rendono conto ovviamente dei problemi di alcol e di scontri violenti legati ai live serali e quindi decidono di organizzare concerti anche di domenica pomeriggio, così da permettere ai giovani e minorenni di partecipare. E però sono concerti anche importanti, perché lanceranno band che diventeranno di culto: Agnostic Front, ma anche quelli che sentiremo fra un po', Cro-Max, Marcus Lowe, Warzone e tanti tanti altri. E sono tutti concerti ad altissima energia, selvaggi, però piuttosto liberatori, piuttosto catartici. E questo diventa anche un fatto culturale, perché i ragazzi che non sapevano dove andare trovano nel CBGB un posto dove esprimersi al massimo, a tutta potenza, a tutta velocità, e si riconoscono nelle band che suonano, si riconoscono nei gruppi, si riconoscono nei testi, si riconoscono nel genere musicale che amano e poi tornano a casa. Questa è una cosa piuttosto importante da sottolineare ed è una cosa che, ripeto, io non conoscevo e devo anche ringraziare, così per dovere di cronaca, Gian Giacomo De Stefano. Prendetevi su YouTube il documentario che si chiama At the Matinee, appunto diretto da Gian Giacomo De Stefano, che esplora in modo specifico questa memorabile e leggendaria pagina di storia musicale. E andiamo avanti. Stasera la scaletta comprenderà più pezzi, ma come avete sentito il brano di Agnostic Front durava poco più di un minuto. Noi ci sentiamo adesso un altro gruppo rappresentativo, sono i Dead Boys.

Abbiamo cambiato decisamente registro, ve ne sarete accorti. Questi erano i Dead Boys con Sonic Reducer, perché stiamo parlando delle matinée del CBGB, ovvero sia i concerti pomeridiani dove l'hardcore la fa da padrone. Sì, perché mentre abbiamo sentito prima che il punk classico era piuttosto notturno e anche con le sue evoluzioni più arti e più d'avanguardia era diventato anche piuttosto decadente, l'hardcore invece suonava di pomeriggio. Molti ragazzi erano minorenni, quindi potevano entrare presto, sudavano come pazzi e alle 6 di sera magari tornavano a casa in metro con le scarpe completamente distrutte. Sì, perché dentro il CBGB e durante questi concerti succedeva di tutto, lo sapete bene, già ve lo vedete, è molto immaginifica questa cosa, ma succedeva stage diving, mosh pit, risse, polizia fuori dal locale. Però quel posto, per tutti i ragazzi che lo frequentavano, era diventato casa, era diventato una comunità. E la scena hardcore newyorkese nasce proprio dentro le mura del CBGB. Un altro esempio sono i Cro-Mags.

Questo era un pezzo dei Cro-Mags che ci racconta come la scena hardcore è serissima. La band che più di tutti forse rappresenta l'immaginario hardcore newyorkese, tensione continua, velocità, influenze anche metal, come abbiamo sentito, testi urbani e apocalittici. C'ho davanti a me praticamente la copertina del disco da cui abbiamo tratto We Gotta Know, dove c'è un bel fungo atomico. Eh sì. Però, ecco, stiamo parlando di questa fase del locale, di questi anni, dove la scena hardcore prende il sopravvento, e ovviamente abbiamo parlato di stage diving, violenze, risse, ma sarebbe riduttivo fermarsi lì, perché per molti ragazzi questa scena è identità, è amicizia, è senso di appartenenza. Molti infatti venivano da quartieri difficili, da famiglie complicate, da situazioni economiche piuttosto dure, e quindi si ritrovavano nel locale e si sfogavano come dei matti al ritmo di queste canzoni e di queste band che adoravano. Ovviamente c'erano tanti altri gruppi e noi adesso ne parleremo di alcuni. Io volevo fare una piccola doppietta così interlocutoria e poi ci risentiamo. Ritorniamo qui in studio.

Bene, torniamo in studio dopo una tripletta veloce veloce e in effetti abbiamo sentito i Murphy's Law con California Pipeline, i Negative Approach con Friend or Foe e i Gorilla Biscuits con New Direction, tutte band newyorkesi che hanno fatto dell'hardcore la loro cifra stilistica e hanno scelto le matinee del CBGB come palco d'eccellenza. Adesso noi andiamo alla fine di questa seconda parte del programma di Lello Splendor dedicato a questo locale, all'aria che si respirava a New York in quegli anni. Cambiamo non tanto, perché chiaramente parliamo di altri gruppi che hanno fatto la storia del genere, ma forse sono dei nomi un po' più importanti, diciamo un po' più fondamentali, che hanno gettato anche le basi per tutto il rock alternativo di lì a venire. Intanto cominciamo con i Bad Brains.

Ed erano i Bad Brains, piuttosto riconoscibili secondo me. Non si può non parlare dei Bad Brains perché sono un po' considerati i pionieri del punk, dell'hardcore newyorkesi, formatisi a Washington nel 1977, un gruppo che cambierà molte volte nel corso della storia, ma hanno anche cambiato all'inizio, perché nascono come un gruppo sostanzialmente jazz fusion con il nome Mind Power, e poi dopo hanno sviluppato un suono più punk anche grazie ai gusti della band, che partivano dai Black Sabbath ma anche ai Dead Boys e agli stessi Sex Pistols, e quindi decidono di cambiare, di appassionarsi al punk e di cambiare nome in Bad Brains. Memorabili sono le evoluzioni diciamo fisiche e atletiche del frontman, che faceva delle capriole da fermo molto molto impressionanti. Noi andiamo avanti per parlare di gruppi piuttosto importanti, non solo per la scena hardcore ma per tutto il rock alternativo che verrà negli anni più avanti. Ci sentiamo i Minor Threat.

Did you fucking get it? Diceva quel satanasso di Ian McKay che con i Minor Threat o Minor Threat, qualcuno li pronuncia così, gettava le basi per molte band hardcore di quegli anni, ma anche, parliamo qui degli anni 80, siamo nell'inizio degli anni 80, ma anche per quelli a seguire negli anni 90. Ian McKay, ovviamente fondatore della Discord Records, che aveva nel proprio catalogo gente tipo i Fugazi, tanto per dirne una. E comunque Minor Threat insieme a Bad Brains e insieme a Black Flag che ascoltiamo adesso sono stati onestamente fondamentali sia per il loro legame con la città ma anche con il locale, ma soprattutto per aver così dato il là a tutta la scena del rock alternativo, molto alternativo, di quegli anni. Parliamo anche di Straight Edge, cose di questo tipo, magari le approfondiremo in un'altra circostanza. Adesso noi ci ascoltiamo i Black Flag, poi ritorniamo in studio e lanciamo l'ultima parte di Lello Splendor. A dopo!

Black Flag con Forever Time dal loro secondo disco My War. I Black Flag non erano di New York, erano californiani, perché erano per la precisione di Hermosa Beach e quindi non erano assolutamente di New York, ma la loro influenza sull'hardcore americano è stata enorme, come dicevamo, e soprattutto quando passavano dalle parti del CBGB il locale sembrava sul punto di esplodere perché portavano questa carica qui enorme sul palco. E però i Black Flag sono stati un gruppo molto importante non solo nella scena hardcore punk di cui stiamo parlando, ma anche e soprattutto tutto per la scena punk e indie rock che stava lì per nascere, perché comunque anche i Black Flag promuovevano l'economia do it yourself, no? Sono considerati dei pionieri del movimento delle etichette indipendenti e del do it yourself, delle fanzine, della promozione casalinga dei concerti che si creò proprio a partire degli anni 80. E comunque noi con i Black Flag abbiamo chiuso un po' questa parentesi dedicata, ampia parentesi dedicata all'hardcore, perché abbiamo detto dell'importanza fondamentale del CBGB per il punk, ma soprattutto per l'hardcore punk che nasceva negli anni 80, soprattutto nel corso dei concerti matinée che si tenevano le domeniche pomeriggio e che hanno visto esibirsi tutti, chiaramente in parte ne abbiamo sentiti molti, ma tutti i gruppi che abbiamo sentito nella scaletta di puntata. Adesso noi ci rilassiamo un attimo, cambiamo un po' il tono, anche perché stiamo per giungere all'ultima parte della puntata e quindi, come al solito, il mood si fa un po' più rilassato perché ci si avvicina alla fine e ci si avvicina ai saluti. Però è importante sottolineare come nel corso degli anni 80 il CBGB diventa anche la casa del college rock e del rock alternativo americano, e c'erano dei gruppi che ci stavano molto molto bene sul palco, alcuni erano proprio quasi di casa, e noi ci sentiamo i Replacements.

Eh sì, al CBGB sono passati anche loro, erano i The Replacements con I Will Dare dal loro disco Let It Be del 1984, una band che ha avuto una notevole influenza sul rock alternativo americano e quindi io li ho voluti passare per questo motivo, ma anche perché sono un esempio di come l'eclettismo la faceva da padrone al CBGB, perché chiaramente qui c'è della malinconia, c'è un rock anche piuttosto classico, ma c'è anche un cantato un po' sghembo e quasi ingestibile, quasi come ingestibili potevano essere a quell'epoca i Cramps.

Rock, Lux Interior e Poison Ivy a sancire così l'ultimo brano prima dei saluti, perché anche loro, i Cramps, erano facenti parte della nascente scena punk rock che orbitava attorno al locale di New York CBGB di cui stasera stiamo narrando le gesta. Cramps, che hanno dato un impulso con la loro miscela originalissima di punk rock e rockabilly al cosiddetto genere psychobilly. Siamo giunti alla fine, perché dopo tutta questa carrellata di punk, di arti d'avanguardia, di hardcore punk, ma anche di rock alternativo americano, abbiamo un po' tracciato le linee della storia più feconda di questo locale leggendario di New York, che è appunto il CBGB, che chiuderà nel 2006, perché nel frattempo tutta la scena intorno cambia, c'è un fenomeno che si chiama gentrificazione, che alza tutti i livelli di vita e anche gli affitti, e quindi se da una parte tutto si abbellisce, dall'altra ovviamente tutto diventa più difficile, meno abbordabile, soprattutto meno appannaggio di artisti che venivano dalla strada e che cercavano la semplicità e che proprio per questo propugnavano una musica aperta e anche poco costosa da andare a vedere. Questa è un po' la storia del CBGB. Ovviamente non tutti i gruppi che abbiamo ascoltato hanno avuto a che fare in egual misura con questo storico locale, ma io ho cercato di fare una cosa di intrattenimento e piuttosto simpatica da assorbire. Voglio chiudere come al solito con una cosa mia privata, perché ci sono anche dei gruppi che non hanno avuto a che fare con il CBGB direttamente o comunque in quegli anni, ma ci sono gruppi che hanno avuto a che fare con questo locale un po' dopo, con le varie reminiscenze, con i vari revival, come per esempio il CBGB Music and Film Festival del 2014, dove suonavano a Times Square addirittura molti gruppi che avevano a che fare con quel locale, ma anche con la scena punk, la scena hardcore, con la scena del rock alternativo. Uno di questi erano i Jane's Addiction, e questo gruppo, che non è nel novero di quelli che io amo particolarmente, che di solito metto sul finale di puntata, mi permettono però di raccontare un aneddoto che è sempre una cosa importante di Lello Splendor, personale. Un gruppo che ci ha accompagnato, cari Gaia, cari Valerio, cari tutti gli amici del liceo classico, nella gita di terza liceo, dove praticamente la colonna sonora erano i Jane's Addiction, ma soprattutto un'esclamazione, un'imprecazione che il cantante dei Jane's Addiction fece durante un concerto e che si concludeva con il mitico, per noi, Ronald Reagan's. Questa cosa così è personale, l'ho voluta dire, chi vuole intendere intenda, e gli altri ovviamente in camper. Io vi saluto con Being Caught Stealing, un brano dei Jane's Addiction. Permettetemi di ringraziare Francesco Franz Prosperi, senza il quale e senza la sua consulenza non sarebbe stata possibile la parte centrale della puntata. Mi ha aiutato praticamente a scegliere tutti i gruppi hardcore che io non conosco così bene come lui, quindi lo ringrazio dalle frequenze di Lello Splendor e di Radio Parsec. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Lello Splendor, sempre qui ovviamente sulle fantastiche emittenze web di Radio Parsec. Ciao a tutti!

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: È un pezzo di ferraglia!

Electrozone è un contenitore sonoro con le selezioni curate da Ivo. È una zona dedicata alla musica elettronica, una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma, e i quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. Buon ascolto con Electrozone.

radioparsec.com. Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

In questo mondo abisso mi muovo come un fuggitivo. Mi aggiro, silenzioso e senza dar nell'occhio, nella folla indaffarata. Come un fantasma scivolo sfuggente di strada in strada. È così che trovo sorrisi là dove molti gettano ciò che ritengono spazzatura. È così che raccolgo sotto i ponti cuori che battono. È così che rastrello fra le bombe che esplodono scintille di solidarietà. Insomma, mi avventuro negli angoli morti della vita, come sempre alla ricerca di pezzi d'umanità da portare nella mia grotta sgocciolante. Perché in questo abisso io sono un clandestino.

L'abisso non immaginatelo come un buco nero in senso fisico, ma non è neppure una semplice metafora. L'abisso è ciò che ogni giorno con parole, opere e omissioni scaviamo in questo nostro mondo. L'abisso è tutto ciò che accade intorno a noi e dentro noi. Sfuggire all'abisso non è impossibile. Perché l'abisso non è un destino, è una nostra scelta.

Siamo un'umanità stanca e frenetica. Quante volte ve l'ho detto? Ma soprattutto annoiata, con la schiena sempre ingobbita e lo sguardo perso nell'odio che assorbiamo e rigettiamo nei social. L'odio. Sì, l'odio, non più l'amore, è la nostra linfa vitale nell'abisso

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa. È tempo che io torni a girovagare clandestino nell'abisso. C'è ancora tanta umanità da raccogliere nelle pieghe della vita. A presto.

Io sono Mark e oggi scopriamo cosa succede quando la musica finisce sul lettino dello psichiatra. La scena è degna di un film. È l'agosto del 1910, siamo a Leida, una cittadina universitaria in Olanda. Due uomini camminano per le strade della città per 4 ore consecutive. Uno è Gustav Mahler, il più grande direttore d'orchestra del mondo. L'altro è Sigmund Freud. Mahler è disperato, ha appena intercettato una lettera d'amore indirizzata a sua moglie Alma. Il mittente è un giovane Walter Gropius, futuro fondatore del Bauhaus. Mahler ha spasmi nervosi, non riesce a lavorare. E durante quella passeggiata Freud analizza il compositore con freddezza e gli diagnostica quella che chiama il complesso di Maria. Mahler cerca nella moglie la figura della madre, sofferente e devota. Mahler torna a Vienna, apparentemente guarito, o perlomeno sbloccato, e tenta disperatamente di riconquistare Alma. Il brano che ascoltiamo oggi, l'Adagietto della Quinta Sinfonia, è spesso associato alla morte per via del film Morte a Venezia di Visconti, ma in realtà fu scritto anni prima come lettera d'amore per Alma, una lettera senza parole. È una dichiarazione di dipendenza emotiva totale, ma se ascoltate bene, dietro la dolcezza degli archi, c'è una tensione che non si risolve mai. È il suono di un amore che fa male. Gustav Mahler, Sinfonia numero 5, quarto movimento. L'Adagietto, la lettera d'amore, e a seguire il quinto movimento, rondò finale, la vita che continua frenetica.

0: Grazie per aver seguito anche oggi Ad Aveni Beethoven. Ci sentiamo alla prossima puntata e buon proseguimento su Radio Parsec.
1: Radio Parsec.

0: Questa è Radio Parsec.
1: Radio Parsec, Radio Parsec, Radio Parsec.
2: Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga Disco Pax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

Buonasera a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori di Radio Fab, bentornati a Disco Box, puntata 34, season finale. Ci fermiamo qua con quest'ultimo episodio per il palinsesto regolare, la regular season, quello, il cosiddetto palinsesto invernale, anche se siamo a luglio inoltrato. La voce che vi parla è sempre quella di Andrea Benti, Bentivoglio, per quest'ultima puntata da passare insieme girovagando attorno al mondo alla ricerca di nuove uscite discografiche. Lo facciamo tutte le settimane, lo facciamo in giorni ormai random, anche se il giorno deputato sarebbe proprio questo, venerdì, e oggi ho deciso di andare in onda anche un po' prima del solito. Normalmente andiamo in onda alle 23, ma stasera, siccome ho ricevuto molte lamentele sul formato, sulla durata di questa trasmissione, non è radiofonica la durata, ho deciso di fare una puntata leggermente più lunga, perché ci sono ancora tante canzoni da ascoltare e non facevo in tempo a farvele ascoltare tutte in una puntata sola, però un po' di più ce ne ho messe. Non escludo il ritorno, nel senso che poi magari ad agosto 3, 2, 3, 4 puntate extra le facciamo pure, però intanto la chiudiamo qua questa decima stagione di Disco Box e cominciamo un po' come sempre facciamo con le band del nostro cuore. Questa è una band che c'era anche nella prima puntata, non era il primo gruppo che abbiamo passato, però c'erano già, come c'erano anche nelle 34 puntate precedenti, almeno 5-6 volte li abbiamo ascoltati. Loro sono i nostri cari Chick Face, il trio di Los Angeles composto da Greg Katz, Amanda Tannen, Mark Edwards. Hanno finalmente annunciato l'album, si intitola Podium, esce il 28 luglio e si riascolterà indirizzo chickface.bandcamp.com. Il loro sesto lavoro segue Middle Spoon, che era del 2024, comunque ne tirano fuori quasi uno l'anno e poi singoli a rotta di collo, e era un periodo che usciva un singolo al mese, era chiaro che prima o poi ci sarebbe stato l'annuncio dell'album. Eccolo qua, e quindi ci ascoltiamo il singolo nuovo che è uscito, si intitola No Fly Zone. Questi sono i Chick Face da Los Angeles.

E Discobox fa un po' questa cosa qui, ci abbiamo le nostre band del cuore e quando tirano fuori un singolo nuovo li riascoltiamo sempre molto volentieri. È sicuramente il caso dei Chick Face, questo trio di Los Angeles, che anche con questo nuovo singolo No Fly Zone abbiamo voluto farvi ascoltare, anche perché ecco è ormai ufficiale l'uscita del singolo. Podium uscirà il 28 luglio, autoprodotto oppure prodotto dal New Professor, che è comunque la loro etichetta. Chickface.bandcamp.com. Sembrerebbe esserci stata una sorta di svolta power pop, sono un po' forse meno esuberanti, però sempre molto riconoscibili con il loro suono e con i loro testi molto ironici. I Chickface, un'altra band che amiamo molto, spostandoci a Toronto in Canada, sono i Kiwi Junior, anche loro stanno tornando con un nuovo album che si intitolerà Blowing Up. C'è un altro singolo che è uscito in settimana e ve lo faccio ascoltare subito. Si intitola Pure Michigan. Questi sono i Kiwi Junior.

E invece, per quanto riguarda i Kiwi Junior, mi sembra che siano tornati un po' esuberanti come erano agli inizi, dopo che li avevamo lasciati con l'ultimo album Chopper, uscito nell'agosto del 2022, dalle atmosfere un pochino più scure e notturne. Erano passati peraltro su Sub Pop, tornano, insomma, cambiano etichetta, vanno su Key Records e Perennial, la sub-label della Key Records, e ritornano anche un po' a quelle che erano le sonorità dei primi due album, quindi molto bene, direi, molto molto esuberanti. La band di Jeremy Gaudet racconta che questo Blowing Up è un album lanciato nello storico percorso per far esplodere l'underground adolescenziale in una rivolta appassionata contro il mondo aziendale. E insomma, noi siamo lì a dare manforte in questo venerdì 10 giugno, sono le 22:25 minuti e siamo in onda con l'episodio 34 di Disco Box. Andiamo un po' col pilota automatico oggi, partiti con i Chick Face, continuiamo con i Kiwi Junior e anche la prossima band la conosciamo piuttosto bene. Loro sono gli Sharp Pins, la band di Kay Slater, il ragazzo prodigio di Chicago, quello che sta mettendo un po' a ferro e fuoco il mondo indipendente a poco più di 20 anni. L'abbiamo visto anche dal vivo all'Urbica di Pesaro questo inverno, un bellissimo concerto con sonorità provenienti direttamente dal 1965, chissà se questo è il futuro del rock and roll. Comunque ci piace parecchio. È tornato con un nuovo singolo che si intitola Saturday Sun e farà parte di Mod Mayday 23, una raccolta che uscirà il 4 settembre e che si riascolterà all'indirizzo sharppins.bandcamp.com. Sono brani pop, chiaramente, come con quel pop che sanno fare loro, che odora di antico, odora un po' di Beatles, di Kinks. E Kay Slater racconta di questo disco, che è la colonna

sonora della mia estate dei 18 anni trascorsa in sella a uno scooter cinese Tao Tao, un cinquantino, nei dintorni della taccheria Moran, mentre inseguivo i miei Starpressed Dreams, che non so cosa significa questa traduzione mancata, credo, di Google Translator. Ho pensato che sarebbe stato figo registrare un po' di canzoni che non erano mai state incise in modo un po' più ponderato su un Tascam Porta One nel vecchio Stulo Gulo. Loro hanno l'etichetta che è l'Allo Gallo, hanno la fanzine che è l'Allo Gallo, e quindi anche lo studio di registrazioni si chiama un po' così, con una band immaginaria di uomini in pantalone a righe verdi. C'è tutta questa cosa che odora sempre un po' di tempi passati nella musica degli Sharpins, il suono garage pop originale degli Sharpins in tutta la sua ruvidità, i suoi urli, e ora il mio sogno adolescenziale è vostro. Dice così Kai Slater, e noi siamo pronti a condividere con voi il sogno adolescenziale di questo piccolo fenomeno non più tanto dell'underground. La canzone è Saturday Sun, questi sono gli Sharpins.

0: il ritorno abbastanza inatteso degli Sharp Pins con un nuovo singolo che anticipa l'uscita di questa nuova raccolta, Mod May Day 23, che è prevista per il 4 settembre. Anche loro cambiano etichetta, anche loro approdano su Perennial. Perennial acchiappa tutto, si direbbe, dalle prime tre canzoni di Disco Box. E comunque, insomma, la natura artigianale della musica di questo trio, poi alla fine Kai Slater insieme ad altri due eccellenti musicisti che abbiamo avuto la fortuna di poter vedere dal vivo quest'anno anche in Italia, e devo dire un concerto molto coinvolgente. E anche però su nelle tracce che ci permette di ascoltare da studio registrate, sa sempre catturare l'essenza più pura del pop da cameretta, quello americano registrato su quattro piste, così nostalgico, così graffiante, così irresistibilmente melodico. E quindi un grande ritorno, aspettiamo settembre non solo perché ricomincia tutto, ma avremo anche un nuovo album degli Sharp Pins, anche se poi una raccolta di pezzi che risalgono forse a qualche tempo fa. Ma parlando di qualche tempo fa, questo è un bel gancione che mi permette di presentare e introdurre anche la 34esima puntata di Disco Labirinto, la rubrica curata, ideata, condotta da Enrico Enver Veronese, che anche questa sera ci porta a spasso nel passato per ricordare, ormai un passato molto recente perché siamo arrivati al 2022, cosa si ascoltava in quel periodo e quali erano i fenomeni più interessanti che hanno segnato un po' quell'anno. Per chi molto affezionato giustamente a questa rubrica si preoccupa, ma come, finisce il Disco Box e il Disco Labirinto, che succede? Ci fermiamo al 2022, non arriviamo fino al 2026? Vi dico, state calmi, perché Enrico mi ha praticamente costretto a fare delle puntate anche ad agosto per completare il Disco Labirinto, e quindi torneremo in diretta e poi su podcast e su tutte le piattaforme, e completeremo anche il percorso di Disco Labirinto e di Enrico. Quindi non mi resta che lanciare la sigla, questa è Disco Labirinto.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie, benti e bentornati al 2022. Non dite che non ricordate niente, erano solo 4 anni fa, un mondiale fa. L'anno in cui Cesare Cremonini decide che vorrebbe diventare Lucio Dalla con La ragazza del futuro e Emanuele Agnelli si lancia solista con l'album Ama il tuo prossimo come te stesso. Bellissima la opening track tra mille anni fa. Da solo va anche l'autore di Valentina Dormi, ovvero l'ottimo Mario Pigozzo Favero, mentre dalla stagione precedente rimangono gagliardamente in pista i Comaneci di Anguille e Alessandro Fiori con il suo album Mi sono perso nel bosco. Tra i nuovi invece si affermano i Leatherheads e si confermano New Guinea. Bar Mediterraneo, stavolta anche la batteria di Tony Allen e il featuring vocale di Marco Castello. Ma se c'è un disco differente da tutto o quasi per scrittura e sfrontatezza, è Privilegio raro di tutti i fenomeni. Dietro la citazione da De André o da Gabri Ponte, se qualcuno dovesse mai preferire, si cela la grande testualità di Giorgio Quarzo Guarascio tra ironia e lucida autocoscienza. Niente di meglio della title track, quindi. Privilegio raro. Lui è Tutti i fenomeni, appuntamento al 2023.

tutti i fenomeni per la puntata 34 di Disco Labirinto, l'ultima della regular season ma non l'ultima in assoluto, ed è stato lui il prescelto da Enrico per come pezzo più emblematico del 2022. Adesso siamo pronti a ricominciare la nostra corsa attorno al globo alla ricerca delle più interessanti uscite discografiche. Ce ne andiamo a Londra perché c'è una sorta di super band che si è formata, stasera ce ne saranno parecchie di questi super gruppi, si chiamano Railcard e il nome non ci potrebbe anche non dirci niente, ma chi sono i Railcard? Sono Rachel Love delle Dolly Mixture, c'è Ian Button che sta con gli Heavenly, sta con un sacco di altre band, c'è Peter Momchiloff che oltre agli Heavenly sta anche con i Would Be Goods, e Allison Thompson, un quartetto che pubblica per Scapewalks ovviamente, e tirerà fuori il 18 settembre un album che si intitola Two Steps at a Time e si riascolta all'indirizzo railcard.bandcamp.com, esce anche per Slumberland, non l'ho detto, questo lo dico adesso, e dicevo il titolo dell'album è proprio lo stesso della canzone che stiamo per ascoltare, la title track, Two Steps at a Time. Questi sono i Railcard.

l'indie pop fatto da quelli che lo sanno fare, sono artisti, musicisti sicuramente di grande esperienza, i Railcard, abbiamo detto Rachel Love delle Dolly Mixture, Peter Momchiloff degli Heavenly, dei Would Be Goods, Ian Button che è un po' ovunque insieme ad Amalia Fletcher, con appunto tante band che poi suonano per la Scapewalks, Catenary Wires, insomma sapete di cosa parlo se siete ascoltatori affezionati di Disco Box, se non lo foste ci sono tutti i nostri podcast da riascoltare, ogni puntata dura solo 2 ore e mezza, avete 10 stagioni, ognuna da almeno 30-35 puntate di tempo per recuperare, immagino ne abbiate, tanto che fate, non è che state guardando i mondiali, l'Italia non c'è e quindi mettetevi all'ascolto delle puntate vecchie di Disco Box, vi faremo compagnia per tutta l'estate, ma direi che con il numero di puntate disponibili forse anche per un paio d'anni consecutivi. Allora, dopo i Railcard restiamo nel Regno Unito e restiamo pure in ambito supergruppo, adesso è una definizione un po' antipatica, convengo, però pure questi che si chiamano TSG con questo acronimo un po' misterioso, non si sa che significa, The Sexual Guys, Do You Taste So Good, Tetis Con Gang, queste sono un po' di ipotesi che vengono fatte nella cartella stampa, in realtà molto probabilmente si tratta di Taylor Stewart Group, dove Taylor Stewart è l'alias di Romeo Taylor, che è il batterista dei Tubes che abbiamo ascoltato la settimana scorsa. Dicevo supergruppo perché oltre al batterista dei Tubes c'è anche Max, pure lui sta nei Tubes ma sta anche negli Sniffin' and the Knits, proprio come Al, pure lui sta nei Knits, nei Findom e in altri gruppi, un quartetto che esce per Gob Nation con un EP di 3 tracce che si intitola Skydiver e riascoltate all'indirizzo gobnation.bandcamp.com. Fanno base a Londra e la loro musica è vecchia musica da birra, così la chiamano, la definiscono, uno stile inflessibile e potente, quello che si poteva ascoltare nei concerti di band come i Guided by Voices, un 7 pollici di debutto con solo 3 canzoni, dicevamo, ma tanto power pop punk senza un attimo di respiro. Io ho scelto una canzone che si intitola All Right, questi sono i TSG.

I'll be alright, starò bene, ci rassicurano i TSG, la band di Romeo Taylor, batterista dei Tubs, che ci riporta un po' anche lui indietro nel tempo con questo feedback bello elettrico, queste dinamiche grunge ereditate direttamente dai primi anni 90, questi accordi un po' sparsi in giro con il calore del punk, ma anche la grinta e la potenza del power pop. Insomma, mi è piaciuto molto questo singolo e l'ho ritenuto una bombetta fulminante da mettere quasi subito in scaletta. E adesso ce ne andiamo in Cina, in una città tristemente famosa, Wuhan. In realtà ce l'avamo già stati. C'è l'EP di debutto di un quartetto in questa città, loro si chiamano Sullen Boy, scritto Sullen, e il loro EP si intitola Sun and Moon, sono 6 tracce pubblicate dalla Small Animals Records, etichetta cinese che abbiamo già incontrato a volte, con cui abbiamo incrociato i nostri cammini. Sullen Boy Wuhan, scritto Wuhan, .bandcamp.com. Questi ragazzi sono appassionati di emo, di hardcore, di punk, e quindi sfornano canzoni altrettanto crude, sincere e soprattutto piene di cuore. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola Lan, che tradotto con Google Translator mi risulta significare blu. Questi sono i Sullen Boy.

e dov'è che vi fanno ascoltare l'emo hardcore in cinese? Solo Disco Box lo fa, e questi erano Sullenboy, un quartetto di musicisti cinesi che ha pubblicato l'EP di debutto intitolato Sun and Moon. Lo riascoltate all'indirizzo sullenboywuhan.bandcamp.com, pubblicato da Small Animal Records. Tante chitarre belle flanellose, musica sincera, autentica, vibrante, c'è tanta passione dentro i suoni dei Sullenboy. Per questo ho detto, sai che c'è, ci ascoltiamo anche la band di Wuhan in quest'ultima puntata della regular season di Disco Box. E adesso ce ne andiamo in Svezia, ritroviamo un'altra di quelle band che sono già passate diverse volte qua sulle nostre frequenze. Loro si chiamano Clutter, vengono da Stoccolma e finalmente ce l'hanno fatta, hanno annunciato l'album di debutto, si intitolerà Sugar Rush e verrà fuori a luglio, quindi fra poco. Lo riascolteremo all'indirizzo Clutter STHLM, che sta proprio per Stoccolma, perché da lì viene questo quartetto. Clutterstockholm.bandcamp.com, e hanno sempre portato avanti un'estetica abbastanza vintage, perché si parla di noise rock di matrice anni 90, si richiamano chiaramente a band come Sonic Youth. E Stereogam ha definito il loro album di debutto un travolgente e spigoloso assalto noise rock. Accidenti, ci sono già un po' di singoli che sono stati pubblicati, alcuni probabilmente li abbiamo già ascoltati in questa decima stagione di Disco Box. Il singolo nuovo di questa sera, quello che ci ascoltiamo adesso, si intitola Grease Baby. Questi sono i Clutter da Stoccolma.

0: Eccolo qua, la cialtronata di Discbox arriva poco prima delle 11. Ho detto che l'album sarebbe stato pubblicato a luglio, non è vero, c'è da aspettare almeno fino al 2 ottobre, esce per Punk Slime e l'album nuovo, il primo, l'album di debutto dei Clutter, che finora ci avevano dispensato solo singoli ed EP. La canzone che abbiamo ascoltato era Grease Baby, l'album si intitolerà Sugar Rush. Sono in quattro, due ragazzi e due ragazze, sono molto molto giovani, sono estremamente fighi, ma di quel figo anni 90, sembrano delle comparse di Singles, il film di Cameron Crowe del 1992, sia per come sono vestiti che per quelle espressioni un po' scazzate che hanno. Sono adorabili e anche la loro musica ci piace un sacco, da ancora da prima di vedere la fotografia del gruppo, poi quindi non è, sono due ammirazioni separate quelle che nutro per la musica e per la band, però ci piace molto questa aggressività ritmica, questo uso delle chitarre, il post-hardcore americano con una stridente e moderna attitudine garage noise più di matrice un po' europea, un pezzo bello chiassoso e viscerale, questo Grease Baby. E adesso è il momento di aprire per un bel pezzettino le nostre porte del nostro ministero, del nostro sovranismo musicale, che è quella stronzata che mi sono inventato per dire adesso ci ascoltiamo un po' di band italiane. E allora c'è questa band incredibilmente figa che non posso credere di aver già, di non aver passato a Discbox. Si chiamano Lenore e avevano pubblicato un album alla fine del 2025 che si intitolava Per non aver commesso il fatto, che poi era in realtà anche un libro pubblicato da Valeria Rocco per Zacinto Edizioni nel 2024, era un'indagine poetica su eredità, colpa e silenzio. E che succede? Che poi da questo libro è stato tratto un album che io ho skippato, non l'ho proprio intercettato, mi dispiace tantissimo. Però il 3 luglio del 2026, quindi la settimana scorsa, è uscito Demos Besides Acoustic Volume 1 e si riprendono un po' delle tracce che facevano parte di questo album, con delle versioni inedite o dei riarrangiamenti, delle versioni acustiche, e stavolta non mi voglio perdere l'occasione di farveli ascoltare. E quindi quella che ascolteremo adesso è una canzone che si intitola Alcune cose sono buone crude Alternate Version. Questi sono i Lenore.
1: Aspettano il rientro. Sedute nel carrello della spesa, a gambe in fuori, tu spingi e loro spingeranno. Poi chiedono. Una carezza sola non è vera.

0: ancora non mi capacito del fatto che questa band mi fosse sfuggita quando erano usciti. In realtà è una band di Napoli che esiste dal 2023 ed è un progetto multidisciplinare curato da Valeria Rocco, che è poi anche la vocalist di questo spoken word, insieme a Giovanni Fusco, produttore dei GOM fra gli altri, e Alessandro Pascolo, anche lui produttore, suona anche con un po' di band come i Mendoza, i Ne Travaille Jamais, e insomma mi ero perso l'album che si intitolava Per non aver commesso il fatto, tratto da questa raccolta poetica del 2024. Però visto che sono tornati con queste demo B-side acoustics, mi sono voluto un po' redimere e recuperare un pezzo bellissimo come questo Alcune cose sono buone e crude nella sua versione alternativa. E sì, un pochino ricordano il Massimo Volume, però insomma secondo me hanno anche una personalità molto molto riconoscibile e molto molto forte. Il libro di Valeria Rocco, che si chiama appunto Per non aver commesso il fatto, si articola in 20 poesie senza titolo, strutturate come frammenti di un processo narrativo dove i confini tra accusatore e accusato si dissolvono, lasciando il lettore a navigare in un labirinto di testimonianze e riflessioni. Lo vedete come facciamo anche cultura qua a Disco Box. Vi consigliamo pure i libri di poesia da acquistare. Lenore, c'è anche il profilo Bandcamp proprio riferito a questo specifico progetto, Per non aver commesso il fatto, appunto, bandcamp.com, che poi era il disco d'esordio della band, era uscito per V4V e il 12 dicembre del 2025. Adesso non è che sia passato tantissimo tempo, siamo con quei 7 mesi di ritardo insomma. E adesso restiamo in Italia, ma ascoltiamo una band che è molto plasmata anche dalla cultura cinematografica e non solo francese. Loro si chiamano Muse Noir e il loro album si intitola Separato Magnetico, uscito per Dope Soul Records, etichetta di Genova. E il loro EP di debutto, in realtà non è proprio un EP perché mi sembra che siano più di 7-8 tracce, comunque riescono a fondere indie rock, post punk con questa atmosfera molto molto cinematografica che si ispira appunto alle pellicole francesi. Anche nei video che pubblicano per accompagnare le canzoni ci sono immagini e spezzoni riprese da film di Truffaut, insomma della Nouvelle Vogue, sempre molto molto incentrati come estetica, come colori sul bianco e nero, e raccontano e cantano e scrivono storie di desiderio e di nostalgia, con un progetto che riesce a trovare la sua bellezza anche nel contrasto, in queste visioni fugaci, in questi spazi intermedi. Musicalmente è un post-punk, ma in realtà il loro suono attraversa diverse sfumature molto interessanti. Guarda un po', io ho scelto la traccia di chiusura, mi sembra che sia la numero 7, che si intitola Nouvelle Vague, non a caso, ed è abbastanza emblematica di tutto il progetto, ma è l'unica cantata in francese e mi è piaciuta tantissimo, per questo adesso ve la faccio ascoltare. Questi sono i Muse Noir.
1: Rencontré dans une salle obscure. Tu lisais Balzac sous une lumière dure.

sono pure avvolti da un bel po' di mistero questi Muse Noir, questa band che sicuramente c'è, cioè, una cantante, una frontwoman incredibilmente fascinosa e che ci regala questi suoni scuri, avvolgenti e in questo caso, in questa canzone in particolare, pazzamente eleganti. Dovrebbero essere legati anche a un collettivo che si chiama Phantom Obscure, una sorta di realtà artistica underground legata appunto all'estetica del cinema sperimentale e della fotografia analogica, che poi sviluppano anche progetti musicali come etichetta indipendente, anche se in questo caso si appoggiano alla genovese Dope Soul. Infatti la loro musica si riascolta all'indirizzo Dope Soul, scritto Dope Soul, .bandcamp.com. questo è l'RP di debutto pubblicato il 28 giugno, e insomma che capacità di evocare eleganza e fantasmi cinematografici, riportarci nel passato con un suono invece incredibilmente calato nell'attualità. Mi sono piaciuti tantissimo i Muse Noir e questa era Nouvelle Vague. E continuiamo con il nostro ministero del sovranismo musicale, come se fossimo dei DJ vannacci. Vi facciamo ascoltare solo musica italiana in questo spazio, ma oggi lo spazio è un po' più largo perché la puntata, non so se ve l'ho già accennato, sarà ancora più lunga del solito. Ce ne andiamo a Umberti, del nostro Midwest, perché sapete benissimo che siamo tutti ormai pronti in fotta assoluta per il nuovo Italian Party 2026. Si terrà a Umberti in piattaforma, ce ne andiamo da Montone, anche se ci era piaciuto tanto quella location. Il 24, 25, 26 luglio la Toulouse-Lautrec presenta la 24esima edizione dell'Italian Party. C'è una bellissima locandina di Oldenaccio e la lineup quest'anno è qualcosa di estremamente stratosferico. Si parte schisci, diciamo, il venerdì con i Valerian Swing, i Mood, Anna Ox, BBF e Addio Addio, che poi è il progetto di Johnny Mox, quello in cui reinterpreta in maniera spettrale i classici dimenticati della canzone d'autore anni 60 italiana. Bellissimo, sarebbe da vedere, ma non ce la faccio perché ancora sto al mare quel giorno, maledizione. Parto domani, così sapete se volete svaligiarmi casa cosa fare. E però ragazzi, attenzione a sabato 25, dove abbiamo, cominciamo con un antipastino di Marco Valdo, Lags, Diabete, Radura, poi arrivano i piatti forti: Stegosauro, Find Before You Came, Crash of Rhinos, Totoro. E c'è una band che ho volutamente evitato di citare perché è quella che ci stiamo per ascoltare. E poi c'è la domenica, il pranzo in piazza, perché la figata della Toulouse-Lautrec, che è una famiglia, che è un collettivo e che è una comunità creata da Luca Benni grazie alla musica, col pretesto forse della musica, si riesce insomma a stare insieme, ed è, sono esperienze in realtà sempre più importanti nel momento in cui, come dico sempre come un anziano barbogio, questi fottuti social, questi fottuti cellulari ci danno l'impressione di essere comunità magari a distanza, senza occupare fisicamente lo spazio con le nostre chiappe. Quello che dobbiamo fare è muovere il culo, scusate il francesismo, ma è questo che predica la Toulouse-Lautrec. Venite, partecipate, sudate, pogate, ascoltate il punk rock, l'emo math rock e tutto quello che c'è da ascoltare, ma soprattutto il messaggio non troppo celato è: stiamo insieme, stiamoci fisicamente, perché solo così si forma una comunità, solo dalla comunità, dalla collettività vengono cose buone. Non so se avevo già parlato di questa cosa, se non l'avessi fatto prima, sappiate che, piccolo spoiler, in futuro forse ci potrebbe essere una sorta di piccolo documentario che parlerà della Toulouse-Lautrec, dove per qualche motivo sono intervenuto pure io e dico esattamente le stesse cose. E quindi, come sempre, bravissimo Luca Benni a organizzare questo piccolo miracolo che si ripete tutti gli anni. Non l'ho detto, ovviamente è tutto gratis, cioè, ma di che stiamo a parlare? E dicevo, uno dei piatti forti del 25 sono gli Scumma Domar, altra band napoletana, vedi oggi tanta Napoli dentro Disco Box. Loro sono inclusi in quella che è la compilation, perché non abbiamo detto nemmeno questo, ci sono troppe cose da dire. Tutti gli anni la Toulouse-Lautrec, la benemerita etichetta di Luca Benni di Umbertide,
pubblica una compilation da scaricare gratuitamente, si può riascoltare all'indirizzo toulouselatrack.bandcamp.com. Proprio oggi pomeriggio è uscita l'edizione con le band che appunto parteciperanno all'edizione 2026 dell'Italian Party, e ci sono dentro tutti quelli che ho detto prima, quindi Crash of Rhinos, Valerian Swing, Lugs, Fine Before You Came, Diabete, Anna Ox, Totoro, BBF, Addio Addio, Radura, Scummadomar che stiamo per ascoltare, Mood, Stegosauro e Marco Valdo. Gli Scummadomar sono stati selezionati con una canzone che faceva parte di Scum Stay Ultramar, titolo strano ma non troppo, perché in realtà si tratta di una sorta di split barra collaborazione fra gli Scummadomar e le Long Stay Ultra Girls, che invece conosciamo molto bene, abbiamo già ascoltato qua a Disco Box, un'altra realtà campana fortissima, un trio che riascoltate all'indirizzo longstayultragirls.bandcamp.com. E allora, la canzone che ho scelto di farvi ascoltare si intitola Don Fastidio, una tragicommedia moderna che si svolge tra un taglio di capelli e una minaccia di morte, così viene presentato dalla band all'indirizzo scummadomar.bandcamp.com. Questo Scum Stay Ultramar era stato pubblicato nel lontano giugno del 2025, ma siccome c'è l'Italian Party nel 2026, oggi pomeriggio è uscita la compilation che si intitola appunto Italian Party 2026. Andate ad ascoltare all'indirizzo toulouselatrack.bandcamp.com. Credo di aver parlato già troppo, è ora di ascoltare del rock and roll. Questi sono gli Scummadomar insieme alle Long Stay Ultra Girls, e la canzone si intitola Don Fastidio.

E così si conclude la nostra rubrica sovranista con due tappe a Napoli e una con il Mus Noir, che sinceramente non saprei dove collocare geograficamente. Si dice Milano, ma ci tengono molto al mistero che avvolge la loro band. Comunque, ritornando a noi, Scomma do Mar, Don Fastidio, pezzone clamoroso con le Long Stay Ultra Girls, sincopi strumentali, tapping, accordi dissonanti, emo punk strammato ed urlato, assoli fulminanti in tremolo e transizioni chopiniane, il tutto collassa in un finale da Requiem folk arpeggiato ed ironico, a cui si uniscono appunto in featuring le Long Stay Ultra Girls per ritrovare la dignità smarrita come nell'ending di un'anime struggente tra sintetizzatori sfilacciati e allucinanti. Scomma do Mar in taglia un'ode al disagio quotidiano, insomma è un po' una roba che fa spesso questo genere di musica, esprimere il disagio quotidiano, la rabbia compressa, il fastidio, l'ipocrisia, le promesse disattese e la speranza, che è sempre la penultima

e 26 luglio, non mancate, io ci sarò, saremo in tanti, ci saranno band clamorose come i francesi Totorro, i Crash of Rhinos, i Fine Before You Came, e insomma, come fate a non venire? Sono tutte band che abbiamo già ascoltato pure a Disco Box, anche solo per quello, non mancate, non mancate. E parlando di festival, c'è un festival un po' più piccolino e credo anche un po' più giovane rispetto all'Italian Party, ed è un festival che si tiene in Abruzzo, ed è un festival dietro cui ci sono quei diavoli degli A Minor Place. Il festival si chiama Drive South Fest e dentro ci saranno gruppi come Blacktail, Clever Square, Gee-Wiz, Olivia Goose, Oscar Twins, e ho come il sospetto che ci saranno forse anche i A Minor Place, chi lo sa, chi può dirlo. Sono però abbastanza certo del fatto che ci sarà il DJ set di Troppa Braga, cioè siamo io e quel buon uomo di Enzo Baruffaldi dietro la console, di nuovo ad anni di distanza, siamo stati chiamati e abbiamo ovviamente risposto obbedisco al buon Andrea Marramà, perché non potevamo assolutamente mancare, ed è bello insomma pensare di poter mettere due dischetti fra una band e l'altra e poi magari dilungarsi in un DJ set notturno fino a mattina, o insomma fino a che le gambe ce lo permetteranno. E quindi anche lì non mancate, si tratta di un solo giorno, è il 18 luglio, e poi se volete maggiori informazioni ci seguirete sui social o su Facebook, che siete anziani pure voi come noi, oppure su Instagram, insomma non mancheremo di farvi sapere dove e quando, però intanto vi segnate la data. E adesso continuiamo chiudendo le porte del nostro Ministero del Sovranismo Musicale, torniamo a parlare di musica internazionale, varchiamo i patri confini fino in Francia. Però troviamo una band che è abbastanza collusa con l'Italia. Loro si chiamano Generation Ding Dong e hanno pubblicato un album il 5 maggio che si chiama Patrimoine Poulet, che riascoltate all'indirizzo Les Potagers Natures, scritto proprio così. Adesso non pretendete che pure gli indirizzi Bandcamp vi legga io in francese in maniera corretta, già non lo leggo normalmente il francese, vabbè, lespotagesnatures.bandcamp.com, la Le Potage Nature è l'etichetta che si occupa della pubblicazione di questo album, che su cassetta esce anche per la U-Back. Sono un trio e vengono da Parigi, dicevo però che hanno parecchio a che fare con l'Italia, tanto è vero che la canzone che ho scelto di farvi ascoltare questa sera si intitola proprio Fratelli, De Quando Si Fai, che non ho idea di cosa significhi, però è una band estremamente divertente e sembrano dei punk un po' pazzi, un po' bizzarri, quindi direi che ce li ascoltiamo invece di continuare a parlarne. Questi sono i Generation Ding Dong, la canzone è Fratelli, De Quando Si Fai.

Che mattacchioni i Generation Din Don, un trio di Parigi che ha pubblicato questo Patrimoine Poulet a maggio, il 5 maggio, su cassetta, uscito per Yubac, ma soprattutto per questa etichetta di Bordeaux attiva da quasi 30 anni, la Le Potage Nature. È il nuovo gruppo di Marius Atherton, questo vengo a scoprire. Ovviamente non conoscevo il musicista, però mi sono risultati subito molto simpatici da quando ho iniziato a sentire il ritornello di questa Fratelli, dove storpiano in maniera orrenda l'italiano. Sono estremamente divertenti e la loro musica, il loro EP, insomma, è un sabba bizzarro di garage punk destrutturato, rumoroso, arricchito da questi inserti vocali molto così ironici che macellano liberamente la lingua italiana, il tutto in un contesto di bassissima fedeltà. Credo che ci siano di mezzo molte sostanze poco legali, ma non ha importanza, insomma, quello che conta è la musica, e l'ho trovata estremamente divertente. E adesso ritroviamo gli Ultra Lights, questa band di Atlanta che è finalmente arrivata all'album di debutto intitolato Pleasures All Yours. Attenzione, attenzione, perché questo è un album di quelli che potremmo trovare a fine anno, secondo me, quando cominciamo a fare le listine dei più bravi e chi arriva prima, chi arriva secondo. Per me forse gli Ultralights nella top 10 alla fine, vedrai che ci arrivano. Pubblicano per Chunklet all'indirizzo chunklet.bandcamp.com, etichetta anch'essa di Atlanta, e infatti è proprio il capoccia della Chunklet che raccontava di averli scoperti in un concerto in cui era andato a vedersi Liusberg. In realtà era andato per questi olandesi di Rotterdam e ha trovato questi Ultralights a fare da gruppo spalla, da apertura. Sono John Robinson e Lila Huen, e l'hype nel frattempo è cresciuto. C'è stata una divertente e approfondita intervista pubblicata da Stereogram qualche giorno fa, dove dicevano c'è un continuo chiedersi: sappiamo esattamente quello che stiamo facendo? Così, insomma, uno degli estratti da questa intervista. E propongono questo suono indie rock molto caldo, molto infuocato, direi, che sembra fatto apposta per catturare l'attenzione sia degli slacker dai capelli ormai bianchi, che ancora citano i Pavement a memoria, sia delle nuove generazioni cresciute a dosi di Geese e Lifeguard. Chi l'ha scritta questa cosa? Ovviamente il mio amico Enzo Baruffaldi. Ci sono dentro le chitarre 90s, l'irruenza garage rock, le melodie tanto sporche quanto orecchiabili e contagiose, e quindi ovviamente hanno vittoria facile con noi questi Ultralights. Il loro nuovo singolo è super stroxiano, è subito tormentone dell'estate per Polaroid, così ci racconta Enzo. Ma ci è piaciuto pure a Disco Box, ci siamo arrivati un po' dopo, forse lui ci ha scritto anche un bel pezzo. E insomma, Good Enough è la canzone che ci ascoltiamo stasera. È un brano che racconta quella precisa e molto contemporanea sensazione di essere sopraffatti dal sovraccarico di informazioni e segnali, ma di voler continuare a cercare allo stesso tempo ulteriori distrazioni e stimoli, come quando scrolliamo il cellulare all'infinito. Non so se avete presente, sicuramente sì, perché non siete migliori di me, ve lo dico. E ovviamente è una band che ha tanti riferimenti di quelli che ci piacciono, e per questo poi ci piacciono pure loro, non perché siano delle copie, ma perché sanno miscelare bene certi elementi presi da band come i Velvet Underground, gli Stooges, i Phillies, i Modern Lovers. Quindi anche nell'intervista si diceva: basically it's the modern age for the modern age, cioè l'era moderna per l'era moderna. E adesso ci ascoltiamo questa Good Enough, basta parole. Questi sono gli Ultra Lights da Atlanta.

E chissà a chi si riferiva Enzo Baruffaldi quando citava e parlava di Slacker dai capelli ormai bianchi che ancora citano i Pavement a memoria. Io una mezza idea ce l'avrei. E questi erano gli Ultralights, Good Enough, è una canzone bellissima che un po' echeggia gli Strokes, se vogliamo, che fa parte del loro album di debutto Pleasure's All Yours, il piacere è tutto vostro. Si riascolta all'indirizzo chunklet.bandcamp.com. La Chunklet è l'etichetta che pubblica questo lavoro, è anche l'etichetta che li ha scoperti John Robinson e Lila Owen, e questa loro incredibile capacità di confezionare piccole gemme esplosive di garage pop, non saprei come altro definirlo, che hanno richiami nobilissimi e testi irresistibili. Cerco una distrazione, ma niente mi basta, come uno scemo ne voglio di più. Ecco, questo è uno dei ritornelli, una delle frasi che trovate nel testo di Good Enough. E adesso ce ne andiamo in Inghilterra e ingoiamo qualcosa che ci accelera un po', probabilmente perché ascoltiamo i Pocket, una band un po' misteriosa. Sappiamo che sono britannici, sappiamo che vengono da Bristol, sappiamo che il loro primo singolo risale a esattamente a 11 giorni fa, e noi c'eravamo per testimoniarlo, e sappiamo che il loro primo concerto risale a 7 giorni fa, quindi una band che definire attuale mi sembra il minimo. Vabbè, comunque pure questa si autodefinisce super gruppo, in realtà non mi sbilancerei a tal punto, visto che insomma ci sono altre band di cui i membri di questi Pocket fanno parte, come i Fresh, e questi li conosciamo, le Cheerbleeders li conosciamo, ma anche i Bangers, gli Shit Present, i Gnar Wolves, i Ganglions, gli Stupid World, sicuramente le conoscete tutte, io no, una metà sì, una metà no. Vabbè, detto tutto questo, perché non ci ascoltiamo questa velocissima I Don't Wanna Wait? Questi sono i Pockets.

mi pare abbastanza evidente che i Pocket non vogliono aspettare. I Don't Wanna Wait è il titolo del loro primo singolo, pubblicato all'indirizzo pocketpunk.bandcamp.com, questo indie punk irresistibile che è così fresco, così recente, che se andate all'indirizzo pocketpunk.bandcamp.com c'è solo questa canzone, peraltro pubblicata 11 giorni fa, il concerto d'esordio 7 giorni fa. Io non so che cosa deve fare un programma per farvi capire che siamo sul pezzo, ma più di così, dobbiamo andare a cercarli a casa mentre provano nel loro garage. E insomma, I Don't Wanna Wait, questa era la canzone che abbiamo ascoltato, e mi è piaciuto questo fervore, questa insomma esuberanza incontenibile di questo, vorrei dire, quartetto di Bristol. E adesso andiamo negli Stati Uniti, facciamo la conoscenza di un progetto che in realtà non è una band, è un moniker, un artista, lui si chiama Ricky Gage e credo che la Gnar Tapes sia roba sua, perché ci pubblica solo cose sue con lo pseudonimo, il moniker di Free Weed, che mi sembra molto stupido come nome. Però detto questo, la canzone che invece ho scelto di farvi ascoltare, I Want to Live My Life, invece mi è sembrata molto carina, e la ritrovate all'indirizzo appunto gnartapes.bandcamp.com. Questo è un musicista che ha cominciato a suonare quando era ancora a Portland, nell'Oregon, nel 2007, ma poi nel 2014 si è trasferito a Los Angeles e forse qualcosa per lui è cambiato. Dovrebbe essere leader di band come White Fang Memories, ma io sinceramente non è che ci scommetterei proprio dei soldi su questa informazione che vi ho fornito così en passant. Ed è lo definiscono così alcune fanzine di Portland, la sua musica rappresenta il manifesto definitivo dello slacker pop da cameretta, e invece questa è una definizione piuttosto calzante. Fa tutto da solo, ovviamente, suona, scrive, registra, canta, suona tutto quanto, tutti gli strumenti. E adesso ci ascoltiamo questa I Want to Live My Life, questo è Free Weed.

nella mia umilissima opinione, le cose più efficaci anche a livello musicale molto spesso vengono da idee iper semplici, ed era sicuramente il caso di Free Weed, che poi è Ricky Gage, questo musicista che pubblica per Gnar Tapes, all'indirizzo gnartapes.bandcamp.com. Ci sono tutta una serie di singoli, tutti suonati, scritti, arrangiati, cantati da lui. L'ultimo, quello che poi mi era piaciuto più degli altri, era Free Weed di pochi giorni fa, era I Want to Live My Life di pochi giorni fa. E per riassumere un po', per fare un recap del testo, che era un po' ripetitivo, ma secondo me insomma insisteva bene su alcuni concetti molto precisi.

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 passi.
1: È un pezzo di ferraglia!
2: RadioParsec.com